0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Se amate gli anni 90 siete i benvenuti. Perché torna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version. Fatemi salutare quelli che ci ascoltano la domenica sera in diretta tra le 21 e le 22, gli amici e le amiche che invece si sono appena svegliati e sono pronti ad andare al lavoro a lunedì mattina. Con voi ci sono io, Alessio Easy, tra un attimo 49ers e Amari Smith con I Need You. Ritroveremo Fargetta con Midnight. Partiamo dal 2001, l'anno di Crying at the Discotheque con gli Alcazar.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

Generation of the Groove. Generation

0: C'era Fargetta con la sua Midnight. Parte così l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessio Roisi, tra un attimo Benny Benassi.
1: Rhythm History.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Sapete che per noi è sempre bello sapere che ci siete, che vi state godendo le hit che hanno fatto restare del ritmo. Allora raccontatecelo al 393-800-3000, che è il nostro numero di SMS e WhatsApp. O meglio ancora, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate. Disco Radio Hit è il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Roisi e tra un attimo vi riporto nel 1998 per riascoltare Mai Oh Mai degli Acqua, i Two Brothers on the Fourth Floor con The Dreams e i Dance to Trance con Power of American Natives. Prima di tutti però torna lui, Benny Benassi con Satisfaction.
5: Rhythmic History!
4: Rhythmic History!
5: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: 97 Simon J con Wanna Be Like a Man. È bello sapere cosa fate mentre ascoltate le hit che hanno fatto restare del ritmo. Per esempio, Miki da Colico al 393-800-3000 ci racconta che è in giardino, beve una birretta e ascolta le nostre hit.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Arrivati a metà del nostro viaggio, io sono Alessio Ruisi, questo si chiama Rhythmic History Extended Version, 60 minuti che dedichiamo anche quest'oggi a quelle che ci hanno fatto ballare, cantare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Oh, a proposito, vi devo raccontare una cosa, state per partire per le vacanze? Portateci in vacanza con voi, scaricando l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone, lì ci potrete anche riascoltare in podcast. Quindi quando avete bisogno di una bella ricarica energetica a base di dance storica, noi ci siamo. Tra un attimo Kylie Minogue, Basic Connection, prima Gala.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: realtà dovrei affacciarmi e vedere se c'è la luna lì fuori. Magari me lo fate sapere voi. Basic Connection con Háblame Luna, ripescata dal 1998 all'interno del Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e tra un attimo è Daft Punk.
1: Rhythmic History.
0: Che bello è darvi la carica in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa con le hit che hanno fatto restare del ritmo. Per esempio, tra un attimo, dal 97 gli Entrance con Die I Think I'm Sexy, prima One More Time. Ci sono i Daft Punk.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa ve la ricordavate, una delle nostre chicche. Cattori in Matrix a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Ravisi, ritorno domani alle 19 e in replica come sempre alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E allora ci siamo anche questa mattina, un po' in ritardo, ma d'altra parte dovevamo sentirci tutta la replica di Rhythmic History Extended Version, che ci dà la giusta carica e la giusta energia anche per iniziare questo lunedì mattino. Pronti per aprire i cancelli del Club dei Quasi Belli Svegli? Lo facciamo anche questa mattina, un attimo prima di sentire come sempre la prima delle nostre novità che abbiamo già scelto per voi, quella delle 6:04.
2: Disco.
4: Ah mamma, come siamo in ritardo stamattina, ah mamma.
5: Dai Fabri, che ora, dai.
4: No, lo so che ora, anzi siamo pronti a cominciare ricordando a tutti ovviamente il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare se volete i vostri messaggi raccontandoci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Abbiamo già scelto il primo, il disco nuovo di Axwell, si chiama Whatever Turns You On.
1: Novità, novità, novità.
2: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: sempre bello, eh. Il disco di Axwell featuring Bomb si chiama Whatever Turns You On, sul disco radio alle 6 e 8 di questa mattina di lunedì, quando inizia una nuova settimana sempre più vicini alle vacanze, in qualche caso almeno, poi per altri, quelli magari un pochino meno fortunati, di vacanze se ne parlerà, sì, ma magari solo per qualche giorno, sì, ma magari un po' più avanti. Intanto, lavoratori QBS, ricominciando a lunedì in un clima tropicale verso una nuova settimana, ognuno andrà dove il destino lo porterà, trovando gioia e felicità. C'è Thomas da Lecco, pensionato affezionato, grazie Thomas.
1: Lavoratori!
0: E poi ovviamente Jimmy il tulipano, saluti a tutti gli autotrasportatori. E poi chi c'è? Pronto?
2: Buondì capitano, Daniele Pascali da Bagnolo Cremasco, detto il senatore, sì? Stamattina si va in via Santa Radegonda, vero, come ogni giorno, presso Palazzo Odeon. Vogliamo dirlo, Fabri, che venerdì ci siamo beccati,
0: vero,
2: proprio lì,
0: vero,
2: in via Santa Radegonda. Ragazzi,
0: sì,
2: giù dalle brande, un saluto a Fabrizio Sironi. Ciao,
0: lavoratori.
2: Bagai.
1: Lavoratori.
0: Vero, vero, vero, ci siamo incrociati per caso proprio lì in centro a Milano. E poi chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Cinisello.
0: Ciao Tony.
3: Oggi è lunedì,
0: sì?
3: 13 luglio,
0: sì?
3: Ci sono già 24 gradi.
0: Mamma mia, vero.
3: E che dire, noi siamo già belli operativi a lavoro con Disco Radio. Auguro un buon inizio settimana a tutti e... Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma che bello iniziare così, come abbiamo fatto questa mattina con i vostri messaggi. D'altra parte lo facciamo sempre. E arrivano anche The Bowser. Questa è Magnetic.

0: Beh, proprio fino in fondo il disco di Samurai J che si chiama Flamenco Paranoia su Disco Radio dopo The Bausa, che abbiamo risentito invece con Magnetic nell'appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli. Allora, ci sono messaggi da sentire, ovviamente tutti arrivati al 393 800 3000, così abbiamo l'occasione anche per ricordare il nostro numero. Non l'avete ancora messo nella vostra rubrica? Beh, fatelo, perché così lo potete utilizzare con le chat più comode, tipo WhatsApp, Telegram, gli SMS per esempio. Pronto?
1: Buongiornissimo amici di QBS.
0: Ma buongiorno.
1: Comandante in prima, colonnello Sironi. Buongiorno colonnello Leo.
0: Buongiorno, buongiorno. Ciao Leo.
1: Direzione Solbiatolona, sì? Oggi anche infrasettimanale per un servizio al lavoro. Mm-hmm. Domani si smonta dopo 24 ore di servizio,
0: sì?
1: E poi in ferie fino al 9 di agosto.
0: Oh, questa è una buona notizia.
1: Ovviamente sì. Starò anche con i nani, i miei bimbi.
0: Sì.
1: E un saluto grande a tutta la community e ovviamente alla mia briochina ritira d'amore che ancora starà facendo nanna.
0: Ma certo.
1: Buongiorno amore,
0: ma
1: e
0: certo,
1: a tutti
0: ma buongiorno.
1: Lavoratori.
0: Ma certo, ma lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Buongiorno anche alla Daniela da Montebello Vicentino, buongiorno anche a...
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno capitano, come state? Tutto bene?
0: Ma sì, dai.
3: Bella GPG, Luca di Milano.
0: Ciao Luca.
3: Un abbraccio a tutti ragazzi, una buona giornata. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Mamma che lavoratori. Cos'era questo finale con scrocchio da telefono? Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori. Che dite? Lo sentiamo insieme? L'abbiamo scelto dal 1984.

0: tutti e due.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay. Okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico Cay. Okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Cay, okay, più vicino a te.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
15: Buongiorno Disco Radio, buongiorno lavoratori.
16: Ci siamo.
15: Oggi ho ancora la voce da sabato sera che ho fatto Disco Radio Park di Inzago, è stato bellissimo.
16: Dai, vero.
15: Buona giornata a tutti.
16: Ma
15: Alessandro,
16: grazie.
15: La provincia di Bergamo.
16: Ciao Alessandro, aggiungiamo un lavoratore.
17: Lavoratori.
16: E sentiamoci il nostro prossimo ottantistory, il primo di questa mattinata. E in effetti torniamo indietro fino al 1984, ragazzi, proprio nel bel mezzo degli anni 80, per risentire la canzone di Valerie D'Or, era Tonight.

0: Disco Dialog e Khalid che si chiama Dive Into Me su Disco Radio. Sono già le 6:27 di questa mattina, il tempo scorre anche piuttosto rapidamente in questo lunedì caldissimo come sempre, già 22, 23, anche 24 gradi a seconda della zona, non so dalle vostre parti come si sta, ma secondo me, come dire, il caldo si fa già sentire. Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti, in particolare alla dottoressa Calcaterra che educa. E poi Arianna, Agata, Martina e Matteo all'ascolto di Disco Radio, manda loro un bacio, un buon caffè, capitano, vado a prepararlo per tutti, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma certo, metti su la moca grossa, poi pronto.
2: Ciao Disco Radio, buongiorno a tutti, Riccardo da Milano.
0: Ciao Ricky.
2: Camion giallo sempre in consegna.
0: Eh sì.
2: Se lunga il top. Lavoratori.
0: Ma grazie per questo lavoratori. Abbiamo preparato un sacco di musica da sentire, tra le quali c'è anche la prossima. Il disco è quello di Nico Santos, si chiama All Time High. Lei

0: Il disco di Bibi Rexha e David Guetta, che si chiama proprio Sad Girls, su Disco Radio alle 6.33 di questa mattina di lunedì, l'inizio di una nuova settimana con il dottor Gaias. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Arrivato con le ultime notizie, proprio un bel plico di fogli.
1: Sì, ho due sacchi. Buone notizie, no, buone insomma.
0: Vabbè, speriamo che ce ne sia almeno qualcuna, forse dal punto di vista sportivo.
1: Sì, quella è veramente bella, bella, grande.
0: D'altra parte,
1: reale, diciamo.
0: Sicuramente la saprete già, ma vale la pena di raccontarla come si fa in ogni notiziario. Allora, c'è qualcuno da sentire al 393 800 3000? Qualcuno che ci dia un po' la carica, qualcuno che ci aiuti a risvegliarci in questo lunedì mattino? E beh, con questo ci si sveglia.
2: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: È lunedì da quella sensazione meravigliosa
0: di
2: quei pensieri di... non si possono dire.
0: Non si possono dire.
2: Oggi caffè in giardino, ci rilassiamo con un ottantistory che è Where the Heart Is dei Soft Cell. Andate a cercarla perché è meravigliosa.
0: Ma prima o poi
2: lavoratori!
0: Ma prima o poi la sentiremo, lavoratori! Certamente. Ma grazie, grazie anche a Marco D'Alanzo che ci manda un'alba meravigliosa da tramonto quasi. A giudicare
1: è
0: dai
1: alba
0: col-
1: o tramonto?
0: È alba, però a giudicare dai colori che sono più sul rosso che non sul rosa, fa pensare che sia un tramonto. Invece no, è un'alba, è quella di Marco D'Alanzo. Grazie, grazie mille per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre abbiamo già preparato le ultime notizie. Lo dicevamo poco fa, c'è il dottor Gaias in redazione.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Vero, arriva anche quello, ma prima le ultime notizie.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. La cronaca in apertura con l'omicidio di Crema, vittima un 19enne egiziano, due i fermati finora, uno dei due di origine albanese, conosciuto da un testimone, si cerca un terzo uomo. Il lavoro a Torino, nuovo stop per la produzione della 500 Mirafiori, allarme dei sindacati, Stellantis deve invertire la rotta. In miglioramento la situazione incendi in Piemonte, nel Verbano gli evacuati rientrano nelle loro case, rimangono attivi punti di fumo e fronti di incendio nel Vercellese e a Valprato Soana in provincia di Torino. Inizia oggi il dibattito pubblico sul piano di sviluppo dello scalo di Orio nella Bergamasca, con il primo evento nel quale saranno presentati agli investitori i piani di sviluppo dell'aeroporto. Tra le idee anche un vertiporto per i droni e il trasporto automatizzato verso parcheggi e Orio Center. Sinner ce l'ha fatta, questa è la bella notizia, a distanza di un anno batte Zverev ed è di nuovo re di Wimbledon. Nuovi raid USA per Hormuz, c'è anche una vittima, Teheran, colpite basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: E allora, lo dicevamo poco fa che è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, per cui ne sentiamo quattro ovviamente senza interruzioni, non prima di aver ricordato a tutti i nostri amici
2: lavoratori
0: che caldo fa dalle vostre parti. Al 393 800 3000 aspettiamo i vostri messaggi mentre suoniamo un sacco di musica. Ne abbiamo scelte quattro ovviamente senza interruzioni per cominciare. Però la prima arriva dal 2003 ed è una di quelle da ascoltare al massimo del volume. Arriva Gabri Ponte, c'è cioè la danza delle streghe.
6: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Vol-

0: il disco di Sir Barry Taora che si chiama If It's Not Love su Disco Radio nel From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite ovviamente quattro: c'erano Sir Barry Taora, appunto, c'era Chris Brown, c'erano i Medusa, c'era Gabri Ponte con La Danza delle Streghe. Anzi, a questo proposito, La Danza delle Streghe pare che sia piaciuto.
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano,
0: buongiorno,
1: e
0: buongiorno.
1: Sotto la musica di Gabri Ponte,
0: certo.
1: Iniziamo questo lunedì mattina, ragazzi. Stiamo saltellando, ragazzi. Cioè, la gente mi guarda e vai, su col volume,
0: No, aspetta.
1: Non è Marelli, è il capitano che sta mettendo la bella musica, ragazzi.
0: Sì.
1: E non si inizia il lunedì se non c'è Disco Radio.
0: Forza, ragazzi, su, caldemos.
1: E con questo ritmo dove andiamo? A lavorare, lavoratori! Un saluto, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea, grazie mille. Buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Chi c'è? È pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS. Con questa canzone di Gabri Ponte mi sento già proiettato ad Halloween.
0: Certo.
2: E sento già un bel freschetto.
0: Sì, ottobre.
2: Buongiorno a tutti, lavoratori.
0: Ma grazie.
3: Lavoratori.
0: Poi saluti a Cristian. Buongiorno, ahimè, è lunedì, ci scrivono. E poi buongiorno Fabri, buongiorno da Andrea, da Biella. Anche oggi siamo qui e vabbè, come sempre, puntuali dentro il club dei quasi belli svegli. Mentre ci sono un po' di dettagli da dare rispetto alla giornata di oggi. Siamo arrivati al 194esimo giorno dell'anno, la 29esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.48, tramonterà alle 20.44, la luna è calante ed è illuminata al 4,4%, appena un pochino. E poi, a proposito della giornata di oggi, ci sono le perle di saggezza del nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Lunedì 13 luglio 2026.
0: Sì, vero.
4: San Enrico.
0: Sì.
4: E ricordate, come diceva il mio amico Steven Littward,
0: chi?
4: Non è mai questione di tempo,
0: no?
4: Ma di come si usa il tempo.
0: È certo, è vero. Ma grazie allora al nostro almanacchiere per le sue perle di saggezza, che ritroveremo come sempre domani intorno a quest'ora.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Allora, siamo pronti a cominciare con la squadra al completo? Lo faremo solamente tra poco, in questo lunedì mattino, a partire dalle 7, ovviamente con i belli svegli. Ma intanto, chi c'è?
5: In ritardo, ma ci sono!
4: Sì.
5: Buonanotte, Fabri! Ciao, lavoratori! A domani, che è meglio! Ciao!
4: Grazie, aggiungerei solo un lavoratori, lavoratori, ovviamente, prima di sentire il nostro prossimo 80 History, che, come dire, già dalle prime note è un capolavoro. 1983, prima di iniziare ufficialmente l'appuntamento con i belli svegli, la squadra è completo, lo dicevamo poco fa, abbiamo scelto un altro dei nostri 80 History, è Michael Jackson, indimenticabile, c'è Billie Jean.

0: ditemi che cominciamo in anticipo come la settimana scorsa, eh? Abbiamo risentito Calvin Harris e i Kasabian, c'era Release the Pressure.
1: No, sono le 7, dai, ci
0: stavolta
1: sto, ci
0: pure
1: sto.
0: Uno quasi. No, cioè, oggi è lunedì, poi figurati. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno! Un po' sgarruppati stamattina, eh.
1: Ah, man. Io sono bello carico. Ho dormito al fresco, ho dormito tanto, ho visto un bel film ieri sera con mia figlia sul divano.
0: Sì,
1: Devo dire che sì.
0: Cos'hai visto?
1: Enola Holmes.
0: Tre, cavolo, ce l'ho anch'io lì da vedere.
1: Guarda, è proprio imperdibile, proprio, mamma mia.
0: Vabbè, tra le proposte appunto che... delle piattaforme c'è, cioè, sicuramente
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questa.
1: Sa che l'erba del vicino è sempre più verde finché scopri che è sintetica.
0: Certo.
1: No?
0: Bella questa
1: tutte
0: cosa.
1: Tutte le strade portano a Roma, ma con i lavori ci vorrà un po'.
0: Certo. Ma bella questa cosa di modificare il finale dei detti,
1: sì.
0: No?
1: Me li ha scritti tutte Marco, figurati.
0: Gallina vecchia
1: si fa lifting.
0: Vabbè.
1: E conduce, no, alte, no, no, no.
0: No,
1: devo fermarmi
0: stare,
1: perché
0: lascia,
1: sì,
0: stare,
1: esatto.
0: Lascia stare. Però potrebbe essere il tema di questa mattinata, all'inizio di questa mattinata, cioè correggere i finali dei proverbi,
1: dai,
0: e dei modi di dire che non vincono più, insomma, ci vuole qualcosa di più,
1: dai,
0: fresco, di più attuale.
1: Rinnovare.
0: Rivisitateli in chiave ironica se ci riuscite al 393 800 3000. Aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo è pronta la prima delle nostre novità, quella delle 7:02.
2: Disco Radio.
0: Oh, abbiamo già detto tutto, siamo stati anche piuttosto rapidi stamattina.
1: Mamma mia, cosa succede? Vedi che siamo belli svegli, belli pronti.
0: Chi ha tempo non aspetti.
1: Sì?
0: Fine. Che l'originale era: chi ha tempo non aspetti tempo. Chi ha tempo non aspetti, fine. Da star
1: lì.
0: Sì,
1: no. sì. Stavo pensando se è proprio... No, devo pensarci.
0: Vabbè, intanto...
1: non mi viene, così sull'unghia non mi viene.
0: Allora tu pensaci mentre sentiamo il disco nuovo di Jubel.
1: Ah, chi ha tempo al raffreddore. Adesso i fazzoletti.
0: Certo. Ocean House.

0: disco di Jubel, quello nuovo che si chiama Ocean House, su Disco Radio, mentre stiamo così riadattando detti e proverbi ai giorni nostri, magari anche con un po' di ironia, perché non è che possiamo accontentarci di quella roba lì che ormai c'ha secoli e secoli sulle spalle, no? Cioè ci vuole qualcosa di più fresco. Per esempio, c'è qualcuno che ci dice: pronto?
1: Ciao, tanto va la gatta al lardo che è ingrassata. Denise,
2: certo,
1: dalla provincia di
0: Non male. Oppure, pronto, pronto.
3: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: A me piace molto il chi dorme non piglia pesci. Sì, ma almeno recupera sonno. Ciao.
2: Vero, vero, vero. Che tra l'altro, sì, con quel che costa il pesce oggi, faccio un Mac dopo e non ho un problema, capito?
0: Sì, no, infatti, infatti, infatti. Oppure, oppure, vediamo chi c'è, anche questo da sentire. Pronto?
4: Due squadra completo, non c'è due senza l'uno, perché prova a contare senza il,
2: certo,
4: due l'uno,
2: giusto,
4: o l'uno
2: giusto
4: senza il due, e dopo viene il tre, quindi prova a contare, prova.
2: Sì, basta, basta, che abbiamo capito, basta, basta. Temevo che andasse nella fisica quantistica per spiegarmelo.
0: Oppure, Angelo, Angelo, chi va con lo zoppo
2: gira in tondo. Giusto, giusto.
0: Allora,
2: beh, una legge fisica.
0: No, ma certo.
2: Ma
0: sì,
2: anche
0: capisco,
2: tu,
0: capisco. Chi va con lo zoppo
2: gira in tondo, abbiamo detto adesso.
0: No, arriva tardi.
2: No, un altro? Allora,
0: Canchiabaia.
2: E ha rotto il ca.
0: No.

0: chiama Funky Bahia, il disco di Enrico Ferrari e Matteo Vitale che abbiamo suonato su Disco Radio alle 7.13. ragazzi, buongiorno, buon lunedì.
1: Esteso Marco. Presidente della FIFA è quindi Mignolino. Poi ci sono Mammolo, Gongolo, giusto?
0: Ma non mi veniva.
1: Poi dovresti ricordartelo bene, scusa, è un nome familiare a te.
0: Perché?
1: E porca miseria. No, non diciamoglielo.
0: Ma no, ma non,
1: perché mi piace molto lasciarlo in sospeso, Fabri.
0: A parte che non mi interessa come si chiama quello, per cui perché dovrei ricordarmelo?
1: È cultura generale.
0: Non mi interessa. Non mi interessa.
1: Allora, vedrai,
0: piuttosto,
1: tu non diglielo, vedrai che dopo va a vederlo subito.
0: Sono molto interessato, invece, sono molto interessato ai proverbi, diciamo, modificati e resi più attuali, magari anche in chiave ironica, dai nostri amici ascoltatori.
1: Chi la fa?
0: Aspetta, noi eravamo rimasti a can che abbaia.
1: Rompe il ca...
0: No!
1: No? Ah, ok.
0: Can che abbaia, poco cotto. Antico proverbio cinese.
1: Beh,
0: ma
1: beh,
0: dai! Per favore.
1: Se sono rose?
0: Costeranno. Beh, certo, assolutamente sì. Prendere una dozzina, poi me lo dici. Tanto va la palla al largo.
1: Che ci pensa poi il bambino.
0: Ci pensa
1: giusto?
0: Poi il...
1: Il bagnino.
0: Il bagnino, certo. Oppure chi semina vento raccoglie foglie in giardino.
1: Madonna, tutti i giorni, maledetto. Tutti i giorni.
0: Finché c'è vita
1: c'è tassa da pagare.
0: Ok, tradire il fare c'è in mezzo
1: la politica. Non è vero, la burocrazia, io direi.
0: Sì, è vero, la burocrazia ci sta di più. Moglie e buoi
1: spesso sono la stessa cosa. Questa... vagamente maschilista,
0: sì, un filo.
1: Che poi dipende, perché noi la pensiamo male, ma in realtà è che ai buoi voglio bene come mia moglie, capito?
0: Sì.
1: Perché tu la interpreti subito al contrario.
0: Chi? Io?
1: Perché sei il peggiore, capito?
0: Io? Ma se non ho detto nulla.
1: No, gli ho detto vagamente maschilista, sì. Vuol dire che l'hai intesa in quel modo lì.
0: Beh,
1: no?
0: Ma anche tu hai detto, l'hai detto tu vagamente femminista.
1: Beh, l'ho buttata lì.
0: Posso,
1: però io avevo già la doppia, intenzione.
0: Sì, certo. Adesso tiri indietro le mani.
1: Stamattina non puoi dirgli niente a Fabri. Sì, bravo, giusto. Sì. Sono delle mattine che si sveglia col baffetto, quello lì piccolo sotto il naso.
0: Dai,
1: Fabri.
0: Non è vero.
1: Sì. Si manca a me dica io.
0: Sentiamo.
1: Va bene?
0: Pronto?
2: Buongiorno, sono Paganelli.
0: Sì?
2: Direi gallina vecchia prima o poi muore.
1: Vabbè, anche la giovane, cioè, sì. Nel senso, prima o poi.
0: Una mela al giorno.
1: E sono 30 a fine mese.
0: Antonio.
1: Molto bene. Se è gennaio 31.
0: Sì, è vero. Poi dipende se è bisestile o meno. Potrebbero essere anche meno in un anno.
1: Se è febbraio.
0: Pronto.
3: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno.
3: Allora, la frase è: la minestra riscaldata brucia. Ciao, saluti da Marica, da Collegno.
0: Se la riscaldi troppo, effettivamente. Allora, provateci anche voi, così riattualizzate un detto o un proverbio, magari in proverbio, magari in chiave ironica, al 393-800-3000.
4: Un'ora?
5: No.
4: Un giorno?
5: No.
4: Un mese?
5: Fuochino.
4: Non mi dire, 2 mesi!
5: Sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
13: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
16: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
17: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
16: Minecraft?
17: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
18: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
19: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Allora, a proposito di detti proverbi da riattualizzare, magari cambiando il finale in chiave ironica, c'è Mirko da Pozzuolo che ci scrive: chi la fa? Chi la fa? Chi la fa?
1: Chi la fa?
0: Chi la fa?
1: Si sente. Esattamente. Chi la fa, per favore, non in ascensore.
0: Certo. Canchi abbaia.
1: E non dorme.
0: Non dorme, esattamente. Grazie Maurizio.
1: Sai che non mi viene il termine? Sonnambulo.
0: Carla featuring Music Mind, c'è cioè Disco Fever.

0: ma proprio fino in fondo anche Carla è featuring Music Mind, che abbiamo riascoltato con Disco Fever. Mentre arrivano, come dire, i vostri nuovi proverbi coniati freschi per questa mattina al 393 800 3000,
1: mariti delle sorelle, quindi
2: cognati freschi, venite
1: cognati freschi, venite
2: 2 euro al chilo.
1: Ehi, però trattatele bene ste sorelle, mi raccomando.
0: Allora, sentiamo chi c'è. C'è Marco che si lamenta che tenete il volume della radio troppo alto.
2: Sì, dai, sì.
0: Quando mandate le note vocali, un vocale non si capisce niente. Vediamo se con questo ce l'abbiamo fatta. Pronto, pronto? Pronto? Niente, non suona nemmeno questo.
1: Io non riuscirei.
3: Direi gallina vecchia. Sì? Alle rughe.
1: Beh, capita.
0: Che tu l'hai mai vista una gallina con le rughe?
1: Posso dire che forse ha le zampe?
0: Sì, le zampe di gallina, famose, certo, mi girano gli occhi.
1: Senti, no, questo.
0: Cosa?
1: Chi va piano va sano e va lontano. Mm? E di solito sta davanti a me al semaforo.
0: Sì, sì, sì.
1: Dai!
0: È decisamente così. Poi, non fare di tutta l'erba un fascio, tanto il contadino la imballa.
1: Ah, ok.
0: Va bene, ci può stare.
1: Mio amico Gangiaman diceva: non fare tutto l'erba un fascio, fai tanti fasci piccolini che ci divertiamo tutti. Però allora, ognuno ha la sua, cioè lui è giamaicano e...
0: Rosso di sera. Grappino di mattina.
1: Ah beh, certo, per star dietro, giusto, giusto.
0: Va bene. Meglio Bobby solo che mal accompagnato.
1: Bella questa, molto bella.
0: E questa è Malcolm X.
1: Tanto arriva con furia di solito mal, sì, no? Sì. Se arriva accompagnato.
0: Rosso di sera.
1: Non hai messo la crema.
0: Molto bene.
1: Ne ho uno di Rubes, il mio amico Rubes Piccinelli.
0: Sì?
1: Che diceva: rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di mattina, bel tempo si avvicina. Brutto, sì, tempo si avvicina. Rosso di pomeriggio, centrale nucleare a puttane.
0: Allora, chi la fa?
1: Sì?
0: E si accerti che ci sia la carta igienica.
1: Sì, giusto.
0: Molto bene.
1: Che brutta quella cosa lì, eh.
0: Sì, quando arrivi lì che manca proprio quella roba più importante. O mangi sta minestra.
1: O chiamo un delivery.
0: Grazie a Maurizio.
1: Non nelle ore più calde della giornata, visto che Milano si è adeguata adesso, sì, non puoi più chiamare i delivery a mezzogiorno?
0: Proprio all'ora di pranzo.
1: Sì, beh, è fantastico. Capisco tutte le rider, ma allora c'è, cioè, nel senso,
0: diamogli un riposo per la merenda, no?
1: Paghiamoli di più, magari. Tipo che possono spostarsi con qualcosa di più comodo.
0: Allora, i vostri proverbi, nel senso, riadattati secondo le vostre esigenze, magari con un po' di ironia nella parte finale, detti proverbi al 393 800 3000. Aspettiamo i vostri messaggi. Il numero l'abbiamo ricordato, per cui possiamo sentirci anche la prossima canzone, che tra l'altro ci piace un sacco, dentro la puntata di Belli Svegli di oggi, all'inizio di una nuova settimana, calda settimana, caldissima settimana. Arrivano gli Another, c'è Talk to You.

0: detto che è uno dei miei dischi preferiti questo. John Summit di volta, Julia Church con Shades of Blue nella top 10 sicuramente, anche top 5, guarda. Azzardo una top 5.
1: Beh, non male, non male.
0: Sì,
1: non male.
0: Dai, insomma,
1: ma tanto non ti chiediamo più niente, perché tanto non sappiamo quali sono.
0: Cioè, tutte le altre, è vero, affollatissima.
1: Tutte le altre 35 della top 5.
0: Allora, ci sono i vostri proverbi, quelli diciamo riadattati, modificati, magari anche un po' in chiave ironica, certamente adattati anche ai tempi, no? Perché quelli nascono molti e molti e molti anni fa e noi cerchiamo di dargli così un tocco di modernità. Per esempio, tanto va la gatta al largo.
1: Che
0: annega.
1: Se
0: vero.
1: Se non sa nuotare bene a stile, anche lei, prima impara bene lo stile dorso.
0: Ma i gatti con l'acqua come sono messi?
1: Nuotano, come tutti gli animali.
0: Sì,
1: tutti gli animali nuotano.
0: Non hanno...
1: No, non gli piace particolarmente in generale.
0: È vero, vero.
1: Però
0: vero.
1: Nuotano. Sì, sì.
0: Solo
1: noi non sappiamo nuotare di natura, dobbiamo fare i corsi. Hai mai visto un corso di nuoto i gattini?
0: No, però quando...
1: Con la cuffia?
0: C'è questa cosa per cui, non dico i neonati, ma quando sei davvero molto piccolo e ti mettono in acqua, in realtà l'istinto è quello di nuotare. Quindi
1: poi
0: è dopo
1: non so
0: che,
1: per quanto...
0: È dopo che ci perdiamo quella roba lì. Noccio da Torino, chi fa da sé...
1: Non hai soldi per pagare qualcun altro che lo faccia. Eccolo! Presente!
0: Ci sta.
1: Presente!
0: Oppure sentiamo chi c'è, pronto?
2: Chi la fa l'aspetti. Chi non la fa, Gotalax.
1: Certo.
0: Allora, certo. Dai ragazzi.
1: Però è...
0: Cosa?
1: È chi la fa, Gotalax. No, chi la fa, aspetta. No, giusto. Dai,
0: è giusto,
1: sì, ci poteva
0: stare. Vabbè, con tutti i risvolti, diciamo così, di finezza del caso. Rosso di mattina.
1: Ti conviene mettere la benzina. Che non è male, eh.
0: Che tra l'altro fa anche rima.
1: Però è gialla. No, la riserva.
0: L'indicato... Sì, sì, poteva.
1: No, adatta ai tempi, tu hai detto adattato ai tempi.
0: Sì, è vero, una volta c'era la spia rossa. Chiederei al dottor Gaia se ha anche lui un detto.
3: No,
0: da...
3: io vi chiederei se avete paura delle congestioni.
1: Perché?
3: Quindi, perché la vendetta va servita a temperatura ambiente, perché a volte
1: bravo.
3: Lo sbalzo delle temperature
1: bravo,
3: è un problema poi.
1: Sì,
0: è una bella pensata questa qua.
1: E chiuderei con il lupo perde il pelo
0: e
1: poi fa schifo.
0: È un lupo senza pelo veramente.
1: Ma pensa che bello, tipo gatto Sphinx.
0: Ma che io...
1: Dai, cosa? Dai, dillo.
0: Mi viene il brivido all'idea di accarezzare un gatto senza pelo.
1: Che poi un po' ce l'ha, è solo rasato, è corto, cioè, non è proprio pelle.
3: Chiedetelo alla Guidi.
1: Sì, infatti c'è la vantina lo Sphinx. Quelli che hanno lo Sphinx impazziscono e dicono che sono meravigliosi, sono coccoloni, sono intelligenti, però dopo vabbè, bello il gatto. Però pensa come stanno bene in questo periodo.
0: È un gatto con l'alopecia, cioè.
1: No, non credo sia... Non è calvo,
0: no,
1: non è calvo. Tra l'altro sai, adesso è partita la moda di portare i gatti Sphinx in Turchia, non hai idea, cioè...
0: Tornano a casa pieni di pelo dei persiani, praticamente.
1: Non so da dove glielo tolgono, però.
0: Va bene, diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto con le ultime notizie, le sentiamo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Partiamo dalla cronaca con l'omicidio di Crema, vittima un 19enne egiziano, due fermati, uno dei due di origine albanese, riconosciuto da un testimone, si cerca un terzo uomo. Alessio Borelli, ucciso in casa Corsica, ascoltati i vicini e conoscenti del 41enne, riferiscono di liti continue nel suo appartamento. Il lavoro a Torino nuovo stop oggi per la produzione della 500 a Mirafiori. Intanto è morto Paolo Fresco, aveva 93 anni, Gianni Agnelli lo chiamò alla presidenza Fiat dal 98 al 2003. Incendi nel Verbano, gli evacuati rientrano nelle loro case, rimangono attivi punti di fumo nel Vercellese e a Valprato Soana in provincia di Torino. Fiamme e fumo questa notte in un appartamento al settimo piano di un palazzo a Milano in zona Baggio, evacuati gli abitanti. Sinner ce l'ha fatta, a distanza di un anno batte Zverev in 4-7 ed è di nuovo re di Wimbledon. MotoGP in Germania, Marc Marquez su Ducati trionfa davanti a Ugura e Fernandez. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Temperature massime che saranno in aumento, con valori che a Milano e Torino sfioreranno anche i 35 gradi. Vi anticipo che saranno in aumento anche le minime, ci attendono infatti nottate tropicali. Nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo. Bring it
5: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

0: Una disco radio bag, ma soprattutto stiamo per reinterpretare, direi, un film famosissimo di cui voi, dopo aver sentito la nostra prova attoriale, dovrete inviarci il titolo con un messaggio di testo, giusto?
1: Giusto, sicuro che è famosissimo?
0: Di solito sì. Okay, a volte un po' meno. Vabbè. Poi dipende anche dalla nostra recitazione, ma quella la sentirete tra poco. Dopo Afrojack si è David Guetta, c'è Awake Tonight.

0: Jack sia David Guetta, c'era Wait Tonight su Disco Radio, c'è anche l'appuntamento con il cinema, Lunedì Cinema, attraverso il quale anche questa mattina vi regaleremo la nostra Disco Radio Bag super ricca come sempre. Ma come funziona il nostro appuntamento con il cinema?
1: Beh, noi vediamo la scena di un film molto molto famoso, a voi il compito di capire di che film si tratta, scriverci il titolo con un messaggio di testo al 393-800-3000.
0: Ovviamente vince il più veloce di voi, è messaggio di testo. Detto tutto, c'è una cosa ancora da fare, perché non si può iniziare il Lunedì Cinema senza swingare.
1: E allora fuori gli swingers! Che detta così? Avete lucidato il vostro swingers? L'avete oliato?
0: Hai migliorato,
1: tirato le corde? Non tirare la corda. Bene! Ha!
0: Cos'era? Decisamente in freestyle proprio. Allora, c'è Lunedì Cinema, sì, stiamo per recitare la scena di un famoso film, sì, il compito di indovinare il titolo è vostro, sì, ovviamente. Allora, siamo pronti?
1: Prontissimi.
0: Non è proprio... Bah, oddio.
1: No, dai.
0: Il film è bellissimo, anche piuttosto famoso. Dai, ce la
1: possiamo fare. Famoso.
0: Aspetta che ingrandisco, perché altrimenti non vedo niente.
1: Ecco, font 68 per Fabri.
0: Esatto.
1: C'è una lettera...

0: per pagina praticamente.
1: Devo girare in fretta perché altrimenti non riesco a comporre le parole. Allora, se siamo pronti, direi che possiamo cominciare così.
0: Salve. Salve. Siete la famiglia di uno?
1: Beh, credo di sì.
0: Volete ascoltare le tre leggi della robotica? Dicono sia una presentazione piuttosto accattivante.
1: Va bene, certo.
0: Vuole farsi indietro, signore, per massimizzare la presentazione?
2: Va tutto bene.
0: Prima legge della robotica: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con le prime due leggi.
1: Andrew, non farlo mai più.
0: Mi sono fatto prendere, mi scusi signore. Naturalmente è una dimostrazione una tantum.
1: Allora, spero che abbiate capito di che film si tratta. D'altra parte c'erano anche i nomi dei personaggi che potevano aiutarvi, no?
0: C'era una variante Istituto Luce che non dovete considerare, eh?
1: Esatto. Non so perché ti è venuto così.
0: Una variante interpretativa.
1: Allora, aspettiamo il titolo del film al 393-800-3000. Ovviamente vincerà il più veloce di voi che ci scrive il corretto titolo con un messaggio di testo. 393-800-3000. Per voi ovviamente c'è la Disco Radio Bag. Questa l'avrete già riconosciuta.
0: Però non vale come concorso, cioè.
1: No, questa
0: non dovete scriverci il titolo della canzone, non vale.
1: Ice MC

0: disco di ISMC Alexia che si chiamava Think About The Way e su Disco Radio, mentre abbiamo individuato fra tutti i milioni di messaggi arrivati quello del più veloce. Stamattina Nicolò da Abbadia alla Ariana. Buongiorno Nicolò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto Nicolò, benvenuto. Grazie, sul Disco Nicolò. Radio. Allora, c'è la Disco Radio Bag per te, ma ancora dobbiamo superare una serie di step. Per esempio, tra poco ci dovrai dire qual è il titolo del film che abbiamo recitato ufficialmente. Ma intanto ti passerei il notaio. Non
2: che cosa
0: prima,
2: fa di bello nella vita?
0: Esattamente.
1: Allora, sono un impiegato in ufficio qualità di una ditta metalmeccanica in Brianza.
0: Mm-hmm.
1: Che fate, produciamo pompe di lubrificazione.
0: E cosa fa l'ufficio qualità? Controllate che tutti i pezzi siano...
1: Controlliamo, cioè... tutti i componenti delle pompe.
0: Beh, le provate anche?
1: Sì, certo, certo, collaudiamo al 100%.
0: Ok, quindi si provano...
2: Sta diventando pericoloso, questo dialogo. No. Testate le pompe. Allora. Poi la mia testa lo sapete che è quel che è, però...
0: Ho capito, però anche tu,
2: sì. No, ho capito, ve lo dico, è un terreno sdrucciolevole.
0: Molto bene, allora darei la linea al notaio, così usciamo da questo...
2: Certo, per il signor Nicolò da Badia Lariana, sacca di Disco Radio, cappello di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapasti di Disco Radio e basta.
0: Perché basta?
2: E sta cosa delle pompe di lubrificazione, direi che se voglio tenermi un lavoro è meglio che me ne sto zitto. E non regalo nulla.
0: Nulla di
2: mi
0: più.
2: Mi spiace nulla, perché come si può aggiungere qualcosa a una pompa di lubrificazione?
0: Lasci stare, notaio, vede che si sta infilando in un tunnel lo stesso. Piuttosto, Nicolò, qual è il film che abbiamo recitato oggi?
1: È L'Uomo Bicentenario.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Andrew, non farlo mai più.
4: Naturalmente, signore, è una dimostrazione, una tantum.
0: E ovviamente era L'Uomo Bicentenario. Robin Williams, bravissimo, cioè eccezionale, come sempre. Allora, bel film, tra l'altro, da vedere, se vi è sfuggito. Nicolò evidentemente l'ha visto, perché si ricordava perfettamente il titolo. Grazie Nicolò per essere stato con noi. Ovviamente per te c'è la Disco Radio Bag.
2: Vuoi salutare qualcuno?
1: Ma a tutti quelli che mi conoscono mi ascoltano.
2: Ottimo.
0: Perfetto.
2: Dai.
1: Buona giornata a tutti.
0: Avranno anche sentito, a te, ciao, speriamo. Nicolò. Ciao Nicolò, grazie.
2: Dai che stai andando a lavoro, c'ha fretta Nicolò, forza, dai, succhi, per qua perde
0: ciao,
2: tempo.
0: Ciao,
2: ciao Nicolò.
1: Ciao, buona giornata.

0: Si chiama Joanna su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli.
1: Fuori moda comunque, eh?
0: Perché?
1: Cioè, beh, peloso, cioè, ormai.
0: Ormai sono tutti
1: glabri.
0: Cioè, è vero anche questo.
1: C'è una comica americana che dice: ormai ci piace stare con i delfini. A noi donne.
0: Non l'avevo mai pensata così. Sì. Allora, tra le risposte che ci avete mandato, in tanti sono caduti su Io Robot.
1: Ci sta.
0: Perché lì le leggi della robotica entrano esattamente come entrano nell'uomo bicentenario. Cioè sono
1: sempre di Asimov. Tutta roba di Asimov.
0: Qualcuno ci scrive:
1: i Mitchell contro le macchine. Non credo di conoscerlo.
0: Scusami?
1: I Mitchell contro le macchine.
2: Film d'animazione.
0: L'ho visto.
2: Ecco appunto.
1: Ecco, vedi?
0: Incredibilmente l'ho visto.
1: Harry Potter.
0: No.
1: Harry Potter però è veramente.
0: Beh, siamo proprio
1: cortocircuito.
0: Lontano. Che ci sta perché c'erano i robot, ma no.
1: Number 5.
0: No.
1: Mambo. E poi è arrivato l'esagerato, quello che voleva vincere per forza.
0: Aspetta che forse te ne dimentichi uno prima.
1: Quale?
0: Piuttosto importante. L'uovo bicentenario.
1: Certo, perché l'uovo, ricordiamolo, non scade.
0: Certo. E per chiudere,
1: quello che voleva vincere per forza, l'uomo tricentenario.
0: Sì, perché a furia di vivere
1: io di più.
0: Esattamente. Allora, grazie in ogni caso per i vostri messaggi al 393 800 3000. L'altro, stamattina nessuno ha gridato il complotto e la cosa ci sembra assolutamente inusuale.
1: Vedi come
0: forse è per quello
1: qualcosa che non ci riguarda.
0: Ogni estate, tra l'altro, ai suoi momenti epici come questo forse, e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto da Autorigold di Volkswagen Milano. La tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigold di Volkswagen Milano. Sedi e orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com. Sabato 18 luglio torna la notte nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada.
10: Photon,
11: i solidi pick-up.
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Allora Mariolino, sei già con noi?
13: Certo!
12: Ah, meno male, guarda, ti aspettavamo con ansia, anche perché stanno per arrivare tutti gli altri baby svegli oltre a te, con colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di cosa stamattina?
13: Contraforte!
12: Contra che?
13: Non lo so, credo sia una parete.

0: numero solito, più classico, anche per baby svegli e baby fake, perché non ci sono solo i nostri amici più piccoli, ci sono anche quelli che millantano di essere piccoli e invece...
1: E anche quelli che villanano di essere...
0: Certo, vediamo se c'è qualche villano che millanta stamattina, vediamo, pronto, pronto. Pronto?
2: Ciao Gianna, ciao Fabio, ciao Vittorio, ciao Nusco. Allora, ieri ho trovato l'album delle foto di nozze dei miei.
0: Cominciamo,
2: Aia. Ciao Gianna, ciao Fabio, ciao Vittorio, ciao Nusco. Allora, ieri ho trovato l'album delle foto di nozze dei miei, no? Ho cominciato a guardarlo, a un certo punto è arrivata mia mamma, che guardandola si è commossa. E faccio, mamma, ma qual è il ricordo più bello che hai del giorno del tuo matrimonio? E lei, tutto, la cerimonia, la festa. Poi arriva mio papà, faccio, papà, qual è il ricordo più bello che hai del matrimonio? E mio papà, le buste piene di soldi dei regali.
0: Certo, allora.
2: Ciao, buongiorno.
3: Vai chiedere al papà del matrimonio, mai, una regola proprio aurea.
0: Le 8 e...
3: qualcosa.
0: Sì, le 8 e un po'. Le 8 e un tot. Mentre è già pronta un'altra delle nostre novità, poi di nuovo colmi, canzoni, barzellette battute nel club dei baby svegli, vero Mariolino?
1: Assolutamente sì, è suonata di contrafforte.
0: È suonata di contrafforte che cercheremo di individuare tra poco, magari qualcuno di voi davvero è riuscito a suonare un contrafforte. Intanto sì, può essere. Intanto c'è il nuovo di Just ASMR, per si intitola Just a Little.

0: Ma ragazzi, ma quanto siamo tornati indietro nel tempo, almeno per recuperare l'originale. Direi fine anni 80, primi anni 90 per la canzone di Brenda Russell che si chiamava Piano in the Dark, in questa nuova versione di Just ASMR, perché invece si intitola Just a Little. Allora, messaggi arrivati al 393-800-3000 dei nostri piccoli amici.
1: Sì!
0: Ma son piccoli o son baby fat?
1: Domanda retorica questa, forse sì. Sappiamo mai se rispondere o no?
0: No, tu rispondi sempre. Perché...
1: Sempre?
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: Mi piace.
0: No, mi chiedevo anche, saranno piccoli amici o saranno baby fake?
1: Scopriamolo insieme!
0: Dai, restate, sentiamo!
1: Con noi.
0: Pronto.
2: Ciao Gio, Marco, Gio Fabri!
0: Ecco.
2: Ciao Marcolino, ciao Mariolino!
1: Ciao.
2: Sono Alessio da Mezzago.
0: Ciao Alessio.
2: Forse non lo sapevate, ma...
3: Dove è andato?
2: L'Università del Massachusetts.
0: Sì.
2: In collaborazione con la Disney.
0: Con la Disney.
2: Ha scoperto che...
3: Sì.
2: Lo sport preferito da Jack Sparrow,
0: sì,
2: è Pilates dei Caraibi.
3: Certo, giusto. Va molto adesso.
0: Questa non era niente male, però certo. Adesso diamo ad Alessino quel che è di Alessino, perché
3: sì,
0: a volte
3: sì, sì,
0: ci sono state delle scivolate, ma questa qui no, era veramente
3: no,
0: bella.
3: No, non ci
0: no.
3: sono state scivolate. È che non sta simpatico a Marco.
4: Ma non
3: c'hanno
4: è vero.
3: Un rapporto conflittuale.
4: Non è vero, ma interviene anche il Comichetti spesso. Per...
3: Marco mette le mani avanti,
0: sì,
3: e ci fa sentire solo quelle, diciamo, sdrucciolevoli.
0: Sì.
4: Ma ha ragione sempre Alessino.
3: Ha sempre ragione
4: io...
3: Alessino, sì, ragazzi. Ricordiamolo che è 2,10 metri per 2000 kg. Quindi...
0: quindi.
3: Come prendersela con una piramide, lascia perdere.
0: Cioè. Sei un contrafforte. Sentiamo chi
3: sì,
0: c'è.
3: Esatto.
0: Pronto?
5: Ciao, Disco Radio. Sono Tommaso. Sole,
0: ciao Tommy.
5: In montagna.
0: Ma che bello.
3: Ma che bello.
0: Porti anche noi.
5: Ciao.
0: Tommy.
3: Ciao.
0: Niente, non ci vuole portare.
3: Dove vai in montagna, Tommy?
0: Dove andrà? A prendere del fresco
3: quiz.
0: Sicuramente. Però, allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, 393-800-3000 il nostro numero, per cui aspettiamo i vostri messaggi anche oggi, Mariolino.
1: Ma magari lui va in montagna dove ci sono Zeus, Apollo, Afrodite,
0: sì.
1: le Dolomiti.
0: Non l'ho capita.
1: Lo so, d'altronde è lunedì, non è che... Aspetta, te la ridico più facile.
0: Sì?
1: Le Dolomiti greche, le Dolomiti greci.
0: Ah, mi... Oh, ma...

0: febbraio. Mariolino, che lo so che questa canzone ti piace un sacco proprio, è il disco nuovo di Anna.
1: La mia preferita!
0: Si chiama White Girl Wasted e tu lo sai che cosa significa, vero?
1: Sono le ragazze bianche quelle che si divertono un po' con il gin tonic in corpo.
0: Un po' troppo magari.
1: No, che troppo, va bene, va bene.
0: Allora, sentiamo un po' dei vostri messaggi, a partire da questo, per esempio. Pronto? Pronto? Allora, adesso mi arrabbio, è pronto?
2: Fabri, stai tranquillo perché quella delle Dolomiti greche era orribile, orribile. No, ma non ti sentire in difetto, tranquillo.
3: No, ma allora io disponibilissimo a considerarla brutta, ma capirla, ragazzi, capirla, cioè è proprio baseline, cioè io più giù di qui non posso andare. Lo volete capire o no?
0: Io pensavo al Monte Olimpo, capito? Per quello che non capivo. Allora, diciamo,
3: cioè, poi c'è
0: che
3: il Monte Olimpino che è un po' più a portata.
0: La ragione sta nel mezzo, sì, comunque è vero. Pronto, pronto.
4: Adesso io non vorrei salire in cattedra, ma invece che le Dolomiti poteva essere, non so, le Dolomitiche, un po' per dare un po' più l'idea. Se no era molto complicata, però non era male.
3: Le mitiche greci, cioè il gioco di parole,
0: certo,
3: è miti greci.
0: Miti, ma certo,
3: già ti ho aiutato un po' con greche. Perché se dicevo Dolomiti greci, ciao.
0: No, ma è vero, è assolutamente vero.
3: Capito? Cioè, io vero. Dovete capire che devo pensare di farle per voi là fuori che le capite.
0: Sì.
3: E per Fabri. Quindi, capito, devo mettere insieme. È difficile, sono in una bella pressa. Alt. Non considerando quelli là fuori come Fabri.
0: Ah, certo,
3: ce n'è,
0: certo.
3: Ce n'è.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
5: Buongiorno, ricordati.
0: Oh, meno male.
5: Sono Emma Galeriano.
0: Ciao Anna. Emma.
5: Domani io vado in gita. Salutatemi la mia maestra Cristina. Ciao papà. Papà Buzzolentone.
3: Papà Buzzolentone.
6: Buzzolentone.
3: Non ha fatto tempo a farsi la doccia stamattina, era in ritardo, non è che. Ma parliamo
0: papà
3: della maestra Cristina. La maestra Cristina
0: che li accompagna in gita
3: è
0: domani.
3: Dolce, gentile.
1: Sì,
0: ma non è la maestra Cristina quella lì, è la Rottermeier. Allora, Mariolino, so che in serbo per noi hai la rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Allora, forse non lo sapevate, ma
0: sì,
1: no, ce l'ho in italiano però.
0: E vabbè, va bene.
1: Hai detto ce l'hai in serbo? No, ce l'ho in italiano. Questo è per quel rompiballo delle
0: dei miti greci, certo.
1: Non l'ha capita.
0: Va bene.
1: Allora, forse non lo sapevate, ma 150 persone all'anno
0: sì?
1: vengono uccise dalle noci di cocco.
0: Ma in che senso? Che gli cadono in testa?
1: Ma chi le... Aspetta, fammela chiudere, se no... Forse non lo sapevate, ma la velocità di crescita delle unghie dipende dalla lunghezza del dito. No. L'unghia che cresce più velocemente, per esempio, è quella del medio.
0: Ah, sì?
1: Quindi Fabri questa. Zio Fabri, questa qui, la vedi?
0: Solo perché ho detto dei cocchi.
1: E questa. Se aspetti un attimo la chiudevo, no? Dicevo, va bene, ma chi li tira sti cocchi?
0: Ma
1: sei una curiosità, ho capito, ma le sai che c'ho delle pretese di chiuse comiche, no? Aspetta, un minuto! Ne ho un'altra. Forse non lo sapevate, ma per scattare le foto di Google Street View ad Abu Dhabi si usano i cammelli. Aspetta. Cioè, mia mamma ancora non ha imparato a fare le foto con lo smartphone e ad Abu Dhabi le fanno i cammelli. No, perché se no lo chiudeva lui, capito?
0: Ma non ci sarei mai arrivato. Ma che scherzi.
1: Comunque non si può lavorare così,
0: Credo anch'io, credo.
1: Zio
0: anch'io.
1: Happy!
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
11: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città, assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
20: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
21: Info e sedi su Renord.com.
22: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
23: Disco Radio.
0: E ora, anzi è un po' tardi in realtà, ma dobbiamo comunque aprire il Tamarraland anche questa mattina. Io controllerei subito se fuori dai cancelli c'è gente. Sì, proviamo ad aprire, vediamo se c'è. Guarda, senti, roba.
3: Beh, è anche più fresco.
0: Sì?
1: E allora?
0: È un Tamarraland in quota.
1: Posto sì. Di cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamarristory!

0: mamma ragazzi, che pezzone! And drop your mania! And drop your mania! Matto Grosso! Mohai alle 8:30 di questa mattina dentro al Tamarraland di oggi. Anzi, io direi che è il caso di considerare un po' i messaggi dei nostri amici tamarri a partire da questo. Pronto?
1: Era il 1995 quando Marco Biondi, a.k.a. Mato Grosso, fecero uscire questa grande successo che si chiama Mohai.
0: Sì.
1: Io preferisco Stonehenge, ma comunque un grande tamarristori. Ciao da Fabio, tamarografo.
0: Grazie Fabio.
2: Solvia Teolona c'è.
0: Eccoci.
2: Tanti auguri Michele, che oggi compie 8 anni.
0: Auguri.
2: Ciao.
0: Michi. Auguri Michi. Pronto.
3: Ma siamo impazziti. Si vola.
0: No, cosa è successo? Niente, è uscito dal finestrino.
4: È volato
0: via. Piuttosto, io so che il prof Locatelli è già qui con noi.
5: Ci sono. Volevo ricordare che se volete mandare le vostre recensioni in diretta, è questo il momento di farlo.
0: Sì.
5: Perché potrebbero finire direttamente nelle recensioni di questa mattina che ci leggeremo tra poco.
0: Molto bene, quindi
5: 393-803-1000, scusi.
0: Prego.
5: Sia messaggio di testo che vocali, come volete.
0: Vi aspettiamo qui allora, perché tra poco c'è il Cineforum Tecnico Scientifico.

Ah ragazzi, il disco era quello di Felicia, si chiama My System, tra le canzoni che amate di più, lo abbiamo scoperto dal Disco Radio Music Lab. Intanto un applauso per il prof Locatelli che ci sta. Abbiamo già accolto, ci ha già ricordato molto bene, prof. Senta, vorremmo istituzionalizzare questo momento attraverso la nostra sigla.

0: per me lo teniamo come se fossimo in una RSA.
1: È la Franca che ce l'ho mandata.
0: Certo. Piuttosto, prof, so che ha portato con lei una schiera di recensori anche questa mattina.
1: Assolutamente sì, partiamo da Paolo Titta.
0: Sì.
1: Che parte con un quesito: ma voi lo sapevate che dopo il grande successo di Stairway to Heaven, il celebre gruppo inglese rock decide di buttarsi subito sul settore dell'illuminazione industriale per l'aeronautica?
0: Sì.
1: Led Zeppelin. Pensi già allora.
0: Erano avanti.
1: Proseguiamo con Arianna Pugliatti.
0: Sì, la Pugliatti, perfetto.
1: Ci parla di un comune brianzolo dove... inspiegabilmente.
0: Come, scusi?
1: Inspiegabilmente.
0: Sì.
1: Splende sempre il sole, tanto che i panni stesi fuori rischiano di seccare per via delle elevate temperature.
0: Oh, poveri.
1: Bovisio Masciugo. Una penuria di asciugatrici che non è un'idea.
0: È vero, è vero, è vero.
1: E chiudiamo col Cineforum Tecnico Scientifico,
0: sì,
1: che si produce in una curiosità. Ci parla, vi parla di un rapper americano che fa colazione sempre nello stesso modo.
0: Ah sì?
1: Tre biscotti.
0: Bella, veramente bella. Ma proprio bella bella, ragazzi. Ma proprio
1: potrebbe
0: bella.
1: Potrebbe essere
0: bella.
1: Quasi più di Panzeri che del Cineforum Tecnico Scientifico.
0: Sì.
1: Perché la memoria. So che è nata al bar durante una colazione.
0: Quindi.
1: E lì non si capisce mai chi. Si sa solo che paga sempre Fantini. È giusto. È
0: vabbè,
1: giusto,
0: allora
1: così.
0: Un applauso per Fantini che. Sappiamo essere generoso. Grazie, prof, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
1: Locatelli e i suoi recensori fanno sempre colazione!

0: Repeat It, si avvicina il momento dell'appuntamento con il nostro Mr. Lee, per cui l'oroscopo cinese che ovviamente il lunedì ha questo spazio. Mentre a proposito di spazio, beh, dobbiamo dare subito la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie, anzi arrivano gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, che sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Sono tre i fermati per l'omicidio di Crema, vittima un 19enne egiziano. Sono un italiano, un albanese che sarebbe l'autore materiale e un giovane di origine africana, tutti tra i 23 e i 25 anni, l'ipotesi di un regolamento di conti. Alessio Borelli, ucciso in casa a Corsico, ascoltati vicini e conoscenti del 41enne riferiscono di liti continue nell'appartamento. Il lavoro a Torino, nuovo stop oggi per la produzione della 500.000 fiori. Intanto è morto Paolo Fresco. Gianni Agnelli lo chiamò alla presidenza della Fiat dal 1998 al 2003. Inizia oggi il dibattito pubblico sul piano di sviluppo dello scalo di Orio. Saranno presentati agli investitori i piani futuri, tra le idee anche un vertiporto per i droni e il trasporto automatizzato verso parcheggi e Orio Center. Tennis, Sinner ce l'ha fatta, a distanza di un anno batte Zverev, vede di nuovo re di Wimbledon. MotoGP, in Germania Marc Marquez su Ducati trionfa davanti a Ogura e Fernandez. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci troll e fotocamera.

0: Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: E allora lunedì interroghiamo gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per scoprire il più meritevole di voi tra quelli che ci invieranno il loro messaggio e che otterranno l'oroscopo di Mr. Lee. Ma come si fa Mr. Lee ad avere l'oroscopo?
5: Oh, molto facile, sì, basta sì. Che mandate messaggio a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una fotografia.
4: O se proprio non avete una fotografia, magari anche un
5: Polaroid.
4: Sì, o eventualmente
5: risonanza magnetica.
4: Ecco, quella più precisa di così si muore.

0: nazionale del nostro Mr. Lee, che lo sapete non si occupa solamente di oroscopo, ma diciamo i tentacoli delle sue attività spaziano, no? Anche altrove, è vero?
1: Oh, facciamo anche tentacoli al Bapole, se serve, se è interessato.
0: No?
1: Miei tentacoli, tra l'altro.
0: I suoi.
1: Io sacrifico me stesso per l'azienda, assolutamente, assolutamente.
0: Lavoratore indefesso.
1: Ma chi penso?
0: No, indefesso, nel senso instancabile. Ma che parola?
1: Non l'avevo penso. No. Io spesso ho pensato di lui, ma da, ma mai detto.
0: Ma come spesso ho pensato?
1: Nel profondo.
0: Si riprenda, Mr. Lee, che dobbiamo fare delle cose. Senta, ci ricorda come...
1: Passami telecamera.
0: Oh mio Dio.
1: Ah, questa l'ha capita, i mitiglieci no, questa l'ha capita. Bene, bene.
0: Si ricorda come ottenere l'oroscopo, per
1: è
0: favore.
1: Facilissimo. Basta che mandate vostro un messaggio al nostro numero 393 800 3000 che contenga vostro nome.

0: nome, sì, vostra data di nascita e un bel pelpi della vostra bella pacia.
1: Molto bene, per cui poi gli astri, il cosmo, le stelle e il fato decideranno il vostro destino e il più meritevole di oggi. Quindi 393 800 3000, nome, data di nascita e...
0: basso rilievo.
1: Molto bene.

0: disco di Prosper Clooney che si chiama Free Your Mind su Disco Radio alle 8:48 di questa mattina, mentre l'oroscopo è già praticamente pronto. Cosa?
1: Oh!
0: Cosa è successo?
1: È arrivato basso l'ilievo. Non posso non cegliele lei.
0: Vabbè, cavolo, ma certo.
1: È arrivato basso l'ilievo.
0: Non mi ero accorto.
1: Di Elisabetta.
0: E quindi è lei la titolare dell'oroscopo?
1: 7, 8, 9. E allora, che è nata a Capodanno. 7, 8, 9, 1.
0: Ma veramente?
1: Nata sotto segno di Blindisi.
0: E allora cominciamo con l'oroscopo della settimana, quello personalizzato per Elisabetta. E si comincia con
1: benessere.
0: Il benessere per Elisabetta.
1: Cara Elisabetta,
0: sì.
1: Più ti guardi in giro e più pensi che è pieno di gente che da bambina è stata lanciata per aria, sì? Ma non è stata ripresa.
0: No, ma poveri bimbi.
1: Siamo alla no bimbi, poi cresciuti.
0: Certo.
1: Ovviamente adesso è
0: no.
1: Lavoro.
0: Il lavoro per Elisabetta, sì? Prego.
1: Al lavoro ti chiedono sempre: perché lanci sempre flecciatine? Perché? Perché? Perché se lancio i coltelli mi denunciate?
0: Certo, quindi bisogna stare un po' indietro.
1: E allora si sta un po' con le altre.
0: Molto
1: e
0: bene.
1: Chiudiamo con Molle.
0: No, non ho sentito le vibe, no? Molto bene, ecco, pure troppo adesso. E allora, l'amore per Elisabetta.
1: Elisabetta, sei innamorata? Non sei innamorata? Sei innamorata? Non sei innamorata? Non lo sai nemmeno tu. Sei confusa come un camaleonte in una vasca di Smaltis.
0: È una brutta situazione quella lì.
1: Non so più come cambiare il canale.
0: Grazie Mister Lee, come sempre. So che l'interpretazione degli astri del cosmo, delle stelle, del fatto, è una cosa molto complessa. Cosimo, che solo lei sa fare.
1: Fatto.
0: Torna lunedì prossimo?
1: Non lo so, ci penso. Perché ho possibilità di fare settimana Sardegna.
0: Ah sì?
1: Ah, probabilmente. Ciao ciao belli svegli. Ciao
0: ma
1: ciao.
0: Come ciao ciao? Ma ciao, che ciao, scherza, ma no.
1: Suca!

0: Ma lo vedi a volte, il Mister Lee veramente ne sa una più del diavolo, eh? Grazie Mister Lee, questo oroscopo descrive esattamente la giornata di oggi. Buon lunedì a tutti, è il mio migliore...
1: Il mio umore è migliorato grazie a voi.
0: Sì, grazie.
1: Beh, ragazzi, adesso non è che prendiamo dei ciarlatani noi, prendiamo gente che...
0: Sì, cioè, un luminare dell'oroscopo proprio.
1: Esatto, un luminaria, una luminaria dell'oroscopo.
0: Mandiamo, si accende a intermittenza.
1: Sì, andiamo, vai, non va.
0: Allora, un po' di saluti da mandare ad Antonia, Melania, Gabriele,
1: a... Alessia,
0: a Maria, a Simone, ad Alberto.
1: Alessia!
0: L'ha già detto Mister Lee, Alessia.
1: Ah, veramente? È che vado in ordine alfabetico.
0: No,
1: parto da Alessia!
0: L'ha già detto, e poi c'è Deborah, c'è Valeria, c'è Simone.
1: Valeria siamo a fine
0: alfabeto, è vero.
1: Riprendiamo Alessia!
0: Eccolo appunto. Grazie a Mister Lee, che ritroveremo forse il prossimo lunedì.
1: No.
0: Mentre cerchi un'auto usata che sia come nuova, Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
12: Di non dire irripetibile!
11: E soprattutto di non dire incredibile!
12: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
11: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
12: Incredibile!
11: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
16: Info e sedi su renord.com.
17: Vabbè, anche oggi grande successo per la trasmissione Belli Svegli su Disco Radio. Quanti messaggi sono arrivati, notaio?
18: 436.874,72.
17: Mai così tanti nella...
18: Io mi chiedo come faccio a contare il virgola 72.
17: È la parte più importante, creda.
18: Lei allora, non ha idea delle specifiche che devo avere io come notaio.
17: Delle skill
18: incredibili. Bocello!

0: More Than a Game che abbiamo appena suonato sul disco radio. Allora, mi pare che avessimo qualcosa in sospeso dallo scorso venerdì, o sbaglio?
1: Eh sì, sono lì che aspettano.
0: Davvero? Ciao Marco, ciao Fabri, ciao belli svegli. Sono come Mazzarri in quel leggendario Juve-Napoli che tosse l'orologio per sapere qual è l'articolo più rubato dagli italiani al supermercato. Eh sì. Ne dobbiamo assolutamente parlare, l'avevamo lasciato in sospeso venerdì, addirittura non facendo riferimento nemmeno alla ricerca di cui invece tra poco parleremo. Sono le 9:04. In ritardissimo, non so se vogliamo anticipare comunque il titolo della ricerca.
2: Beh, qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani?
0: Ve lo diremo tra poco, forse. Nel frattempo abbiamo già scelto. Nel frattempo abbiamo già scelto una canzone nuova, quella di Madonna, si chiama Danceteria. Novità, novità, novità. Se andava bene la pronuncia così, perché una volta sono stato ripreso.
1: Danceteria.
2: Niente, Fabri ha sempre dei problemi intestinali alla povera Madonna.
0: C'è il disco nuovo da suonare.

0: Di Madonna che si chiama Dansteria e che abbiamo appena ascoltato sul disco radio.
1: Allora, intanto, andiamo nel cestino,
0: aspetta un po', vediamo se riesco a recuperarla.
1: Omar è chiuso. Guarda, intanto
0: è già qui. Qual è il prodotto? Ah, infatti, qual è il prodotto? L'ho fatto apposta per non farmi riprendere.
1: Bavagliato.
2: Da cosa?
0: No, da perché non avevo ancora aperto la ricerca di cui ci dobbiamo occupare assolutamente.
2: No, l'avevi già buttata nel cestino.
0: Sì, infatti, ho dovuto cercarla e non volevo che tu mi riprendessi, capisci qual è il problema? Allora, qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani?

0: molto bene, un bel lunedì questo. Ma, inizia con una notizia che veramente abbiamo tenuto in sospeso dallo scorso venerdì e che dice che un team di ricercatori...
1: Quindi stiamo per rivelarlo?
0: Forse. Un team di ricercatori ha indagato i prodotti più rubati nei supermercati italiani. Non si tratta di scelte casuali. A essere colpiti sono beni di prima necessità. Non sono beni di prima necessità a basso costo, ma prodotti pratici da nascondere e con un buon valore commerciale.
1: Eccoli.
0: Formaggi, vini e altre bevande alcoliche, oltre a caffè e prodotti per l'igiene personale. Tra i beni non alimentari risultano spesso rubati anche pile e piccoli accessori elettronici.
1: Scusa, formaggi, vini e altre bevande alcoliche sono rubate quindi?
0: Sì. Oltre a caffè e prodotti per l'igiene personale.
1: Okay.
0: Secondo le stime, nel 2024 le perdite legate ai furti nella distribuzione moderna hanno superato i 4 miliardi di euro, con oltre la metà dei casi attribuiti a clienti che sottraggono merce durante la spesa. Più della metà dei furti.
1: Con oltre metà dei casi attribuiti. E l'altra metà?
0: E l'altra metà?
1: Durante la spesa è quello che faccio io, che mangio i cracker e io li pago poi, però questi invece li lasciano lì?
0: L'altra, magari furti durante la notte, entrano, rubano. Potrebbe essere. Più della metà dei furti sarebbe infatti compiuta da singoli individui, mentre il 47% è attribuito a bande ben organizzate. Io mi fermerei qui perché vogliamo, come dire, rimpolpare un po' la questione dei...
1: Quindi ancora glielo richiediamo?
0: Sì, perché ci sono proprio le ultime due righe della notizia che svelano quale sia il prodotto più rubato in assoluto.
1: Dai, facciamo l'ultimo round di vediamo chi indovina,
0: ok.
1: Indovinare qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani.
0: Al 393 800 3000, quindi aspettiamo i vostri messaggi.
1: Abbiamo anche delle indicazioni adesso.
0: Quindi
1: facili,
0: sapete,
1: da nascondere, pratici da nascondere, con un buon valore commerciale,
0: che abbiano per esempio a che fare con l'igiene personale, non solo, insomma, ne abbiamo dette
1: non
0: diverse.
1: Di prima necessità.
0: 393 800 3000.

0: Ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.
1: Belli svegli.

0: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Ci siete soprattutto voi che state cercando di individuare insieme a noi qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani. Abbiamo detto che ci sono due tipi differenti di furti, no? Quelli messi in atto proprio da chi
1: bande,
0: va a fare la spesa e da chi invece va lì col furgone e se ruba l'impossibile. Tipo, qualcuno ci segnala i pinoli?
1: I pinoli,
0: interessante, ma non sono i pinoli. No, è vero, perché i pinoli comunque sono nel pacchettino piccolo, costano un sacco di soldi e quindi evidentemente per via del fatto che sono
1: colla per dentiere.
0: Sì?
1: Qualcuno scrive Alexandra.
0: No, no,
1: colla per dentiere,
0: però non è quella lì. Grazie, no. Grazie ad Alexandra, ma niente.
1: Ah, scusa, la rileggo. Folla per dentiere.
0: Esatto, quando balla un pochino. Pronto.
2: Ciao da Mirko e Giorgia. Sì? Secondo noi il prodotto più rubato è lo zafferano.
0: Lo zafferano.
1: Ma adesso
0: vero,
1: lo tengono sotto chiave, quindi è più difficile.
0: Vero. Pronto.
3: Ma da quello che mi dice mia moglie che lavora nel supermercato, io direi il parmigiano reggiano.
0: Il parmigiano reggiano.
3: Tommy d'Alessandria, ciao.
0: Quello già grattugiato.
1: Quanto costa il parmigiano reggiano, porca miseria?
0: Quello già grattugiato?
1: No,
0: o quello
1: no, la, proprio la forma.
0: In tranci, in pezzi.
1: Triangolo, il triangolino lì, okay, come si chiama?
0: La fetta. Però è già più difficile da nascondere quello rispetto per esempio al pacchettino dei pinoli, no? Che è un pochino più piccolo, un pochino
1: sì,
0: più piatto.
1: Sì, sì,
0: verrebbe
1: sì,
0: da dire.
1: Trova il modo.
0: Pronto?
4: Okay. Può essere i profumi? Ciao Mauro da Biella.
0: Sì, l'abbiamo profumi. Detto, prodotti per l'igiene personale tra i più rubati in assoluto, ma non al primo posto della classifica. Oppure, pronto?
5: Preservativi, secondo me, è quello più rubato. Ma perché
1: già indossati
5: tra l'altro.
0: Da allora?
5: Anche quelli un po' meno
1: perché
5: giovani.
1: Si vergognano.
5: Quindi, secondo me, gli zanzi li nascondi di andare.
0: Ma però,
1: bello
0: si dice, ma anche quelli non sono recuperabili alla cassa?
1: No.
0: Tipo
1: no,
0: furto,
1: ormai
0: no,
1: sono nel reparto,
0: sì.
1: Tutta la parte di farmacia, eccetera. Di solito è un reparto, ma in generale. Cos'è sta pausa?
6: Sì.
0: Perché
6: è giustificato.
0: Non ci sono cascato. Non ci
6: non
0: sono
6: c'è cascato niente.
1: Porca miseria, l'ho evidenziata io.
0: Belli.
1: Mi chiamo Fausto. Il prodotto più rubato sono gli assorbenti con le ali.
0: Siete delle brutte persone.
1: Le lamette da barba.
0: Sì, è vero.
1: I deodoranti.
0: Sì, è vero. Le lamette sono di quelle lì, però con antifurto incorporato ormai.
1: No, non tutte, sai, non tutte.
0: O te le danno alla cassa o hanno.
1: Nel
0: la,
1: mio
0: la scatolina
1: sono là nel reparto, sì, libere.
0: Ciao.
1: Secondo me è perché è un periodo che va la barba.
0: Sì,
1: e le lamette va meno.
0: Può essere. È
1: cioè,
0: vero.
1: Come molti hanno la barba, capito? Mm-hmm. Quindi mettono sotto chiave i rasoi, quelli regola barba, ovviamente.
0: Sì,
1: ma non
0: sì,
1: le lamette.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, stiamo cercando di capire in ogni caso qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani. Ce lo state dicendo al 393-800-3000. Tra poco svegliamo tutto.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Info e sedi su Renord.com.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Siete voi, il Moulin Rouge!
18: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
19: Oh, hai cambiato auto?
20: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
19: Ci vado anch'io.
20: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
21: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
22: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
23: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo, conviene per davvero.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
26: Disco Radio.
0: Allora, il prodotto più rubato nei supermercati italiani, pronto?
27: Secondo me il prodotto più rubato nei supermercati italiani, sì, è la tinta per i capelli.
0: Oh, tinta per i capelli.
27: Facile da nascondere. Ha un buon costo.
0: Sì.
27: Secondo me sì. Ok, sì, Cristina vero. Da Milano, ciao a tutti.
0: Grazie Cristina, non ce l'aveva ancora detto nessuno la tinta per i capelli.
1: Ruba solo quelli con i capelli grigi. Cioè, esatto. Salta fuori che adesso i brizzolati e le brizzolate sono i più ladri d'Italia. Pensa a te.
0: L'Arsenio Lupin.
1: Ma cosa vabbè? Voglio parlare con i miei avvocati.
0: Dai,
1: no, non ho fatto niente, agente, giuro, ma io non ho mai successo la voce.

0: piaciuta? Era la canzone di Regina, si chiamava Day by Day, era il 1997. Trucchi, ci scrive Alexia da Pat... invece di Palazzago ho letto Patazzago.
1: Ma Alexia? Proprio lei?
0: Alexia, si firma Alexia.
1: La cantante?
0: Potrebbe essere,
1: chi lo sa, chi lo sa.
0: Era un passato. Pronto.
1: Oppure una maga.
2: Buongiorno.
0: La maga Alexia?
1: Eh sì, Trucchi.
0: Ah certo, Trucchi.
2: Buongiorno, chiaro. Buongiorno, io ho fatto tanti anni la cassiera.
0: Sì,
2: eccoci. E i prodotti che rubavano di più erano i salumi in busta.
0: I salumi in
2: da
0: busta?
2: Da quello che mi ricordo.
0: Vero, anche quelli costano.
2: Ciao
0: parecchio,
2: a tutti, da Elena Caravaggio.
0: Grazie Elena, grazie mille. Sì ma no, cioè probabilmente in classifica ci sono anche gli affettati in busta, ma non al primo posto. Pronto?
3: Secondo me è la carne, Daniel da Torino.
0: La carne?
1: Allora, se tu te la metti addosso, dimostra che non è la mia. Ma guardi che nessun atomo si appiccica all'altro, È dimostrato che non tocchiamo mai niente, capito? Quindi certo, è carne mia, una parte m'abbronzo, una parte no.
0: Vabbè, allora comincio, qualcuno comincia a recuperare il giusto articolo. Però prima di svelarlo, secondo me c'è tempo per sentire anche la prossima canzone. Che dite?
1: Ma li tieni proprio lì al guinzaglio come dei chihuahua.
0: Prima di dare la linea al dottor Gaias, come se fosse la notizia più importante della mattinata, sveleremo qual è appunto il prodotto più rubato.

0: ci avete detto prodotti di ogni genere, di tutti i tipi proprio. Siamo passati dalla tinta per capelli all'affettato in busta, cioè, addirittura qualcuno con la carne preconfezionata che
1: non specificava essere preconfezionata.
0: Detto carne.
1: Diceva carne.
0: Poi carne in scatola potrebbe essere.
1: Anche se tra l'altro ti metti le bistecche qua sotto le ascelle, tipo Till Fly, no? Cioè nella camicia. Sì. Vada a trovare.
0: Puoi fare finta di avere un occhio nero,
1: a
0: vai in giro con la bistecca
1: anche
0: sull'occhio.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: è che
1: ma
0: ti può dire
1: menato qua fuori.
0: Esatto. Vabbè, ma lo dobbiamo dire a sto punto.
1: Beh,
0: prima di dare la linea al dottor Gaia.
1: No, che, diciamolo domani, dai.
0: Che coinvolgerei, dottor Gaia, se secondo lei il prodotto più rubato. Se lo sa, stia zitto, però. Deve dire no, una
2: cosa. Quello che chiedete ve lo dico. Cioè,
3: lo sa.
2: Devo bleffare.
0: Lo sa.
2: No, la butto così, le creme.
0: No,
2: creme.
0: No, però,
2: i francesi invece le baguette, perché le portano sotto la cella e non se ne accorge nessuno.
0: Certo,
1: perché pensano sia parte integrante del francese,
2: certo.
1: Capito?
2: Cioè, amici anche loro adesso.
1: Direi di rivelarlo.
0: Attenzione, signor Sciorri, il prodotto più rubato nei supermercati italiani, secondo la ricerca del nostro team di scienziati, è...
1: Abbiamo un rullo di tamburi?
0: Ce l'avevamo. Chissà dove è finita.
1: Niente. Tirate fuori. Sai cos'è che rubano nei supermercati?
0: Cos'è che
1: i rulli di tamburi?
0: Rullo dei tamburi, certo. Niente, non lo troveremo mai.
1: Faccio io. Ma lo faccio all'infinito,
0: No.
1: Ecco.
0: Attenzione.
1: Era meglio mio. Ma che schifo è?
0: Non era questo. È quello che passa al convento. No, era proprio questo.
1: Ma... Perfetto, link, ve lo diciamo dopo. Ciao.
0: Sì, a dopo. Vabbè, le ultime notizie con il dottor Gaias.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Emergenza siccità, l'estate torrida mette a rischio l'agricoltura in Piemonte. Il governatore Alberto Cirio riunisce oggi il tavolo di crisi con enti locali, prefetture e consorsi per concordare misure straordinarie con il governo. L'omicidio di Crema, vittima un 19enne egiziano, sono tre i fermati, un italiano, un albanese che sarebbe poi l'autore materiale e un giovane di origine africana, tutti tra i 23 e i 25 anni. L'ipotesi di un regolamento di conti nel mondo della droga e un 19enne nordafricano è stato colpito alle caviglie da due colpi di fucile questa notte in uno stabile Aller in via Saponaro a Milano. Un caso da risolvere quello di Corsico, Alessio Borelli, 41 anni, ucciso in casa, ascoltati vicini e conoscenti che riferiscono di liti continue nel suo appartamento. Per lo sport il tennis, Sinner ce l'ha fatta, a distanza di un anno batte Zverev in 4-7 ed è di nuovo re di Wimbledon. Palermo, fermata la cosiddetta banda del Kalashnikov, attiva dal novembre 2025 con vari fatti di sangue in città, 15 i fermati. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Temperature massime che saranno in aumento, con valori che a Milano e a Torino sfioreranno anche i 35 gradi. Vi anticipo che saranno in aumento anche le minime, ci attendono infatti nottate tropicali. Nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Allora, giuro in giuretta che non l'abbiamo fatta apposta a non dirvi qual è.
1: Sì.
0: Però dai, rullo di tamburi per il prodotto più rubato nei supermercati italiani.
1: Fa schifo. Fa schifo. Vabbè, qual è? Allora, lo faccio io. Faccio, aspetta, faccio io e tu dici, io faccio il rullo e tu fai il prodotto. Va
0: fai
1: bene?
0: Il rullo?
1: E là?
0: Il prodotto più rubato nei supermercati italiani è il
1: tonno in scatola.
0: Sì, in tanti avete indovinato.
1: 10 giorni per sapere sta minchia, ma porca mi guarda.
0: Allora, dai, comportati bene, che è già arrivata la nostra Francesca Belli, la psicologa.
1: È il momento
0: dei
1: di comportarmi male, tanto mi sistema lei. Cioè.
0: Certo.
1: Buongiorno Francesca. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Bentornata su Disco Radio. Tra poco ci occupiamo di
3: FOMO.
0: FOMO, molto bene. Qualcuno secondo
1: per i capelli?
0: Me molto, no, quello è il fono, un'altra cosa.

0: il disco era quello di Ugil e Ultranate, si chiamano proprio I'm Moving to the Sun, mentre è con noi la nostra Francesca Belli.
1: Psycho Killer, ma chi è? Francesca,
0: una delle mie sigle preferite in assoluto. Allora, Francesca Belli, la nostra psicologa, e anche stamattina cercheremo di sfiorare quantomeno il tema della psicologia. E l'abbiamo detto, no? L'abbiamo anticipato il tema, giusto?
2: Sì, è il tema della FOMO, che è l'acronimo, scusate il pessimo inglese, di Fear of Missing Out, cioè la paura di essere tagliati fuori, di essere esclusi.
0: Ripetiamolo, Fear...
2: Ma perché? Missing ma out. Proprio in inglese?
3: Missing out.
0: Missing out. Vabbè, no, era giusto per. No, ma non per metterti in difficoltà.
2: No,
3: no, il peggiore.
0: Facciamo
3: guarda,
0: peggio noi, facciamo peggio noi.
2: Quindi la paura di essere tagliati fuori, di perdersi un'occasione, di perdersi un evento, di perdersi qualcosa di bello a cui gli altri stanno partecipando e che per vari motivi non possiamo di cui non possiamo prendere parte. E in realtà, come prima pillola, vi direi che la FOMO nasce più dal confronto che non dalla realtà. Nel senso, la sensazione di disagio, di inadeguatezza che nasce dalla FOMO non nasce realmente dal fatto che ci manchi davvero qualcosa, ma nasce dal confronto che noi facciamo con gli altri, con la vita degli altri. E soprattutto
0: chissà
2: adesso,
0: chissà quanto hanno a che fare i social con questa cosa.
2: È cambiato tantissimo, anche perché in realtà prima dell'arrivo dei social, diciamo, gli stereotipi di benessere, soddisfazione, raggiungimento di obiettivi era qualcosa di riservato a pochi eletti, no? Le star del cinema, gli sportivi, eccetera. Adesso in realtà è la portata di tutti, quindi noi quotidianamente siamo esposti a gente felice, gente in vacanza. Ad esempio adesso, no? L'estate un po' anche c'è l'aspettativa.
3: Dove, tra l'altro?
2: Bravissimo, cioè, esatto. Bisogna essere in un posto bello, felici, uno sorridenti, yacht, realizzati, eccetera. Ed è quello a cui noi siamo costantemente esposti. E questo può provocare in noi quella sensazione di caspita, però non mi sto godendo la vita tanto quanto lo stanno facendo loro. E quindi in realtà questo è particolarmente impattante sul nostro benessere mentale, perché c'è quel interrogativo un po' silenzioso che è: devi essere felice, realizzato, soddisfatto come loro.
3: Certo,
2: ok.
3: Ovvio.
2: Non come vuoi tu, ma come loro. E quindi in realtà noi viviamo questa sensazione di insoddisfazione generale e costante, che è data però dal filtro con cui noi leggiamo la realtà.
0: Ok,
2: esatto. Il filtro del confronto.
3: Ho un piccolo suggerimento: io mi sono creato una bolla di sfigati su Instagram, così ogni volta che apro Instagram c'è gente più sfigata di me.
2: Sei il primo degli ultimi.
3: Sì. Sono il primo, punto.
0: C'è uno scambio di like tra di loro.
3: No, avete capito, io seguo solo sfigati che vanno in vacanza in posti brutti, che lavorano tutto il giorno. Quindi io apro e quando scrollo dico: beh, ma c'è gente che sta peggio di me, sono quello messo meglio.
0: Che mi sembra una buona
2: tattica di difesa.
0: Allora sentiamoci una canzone e poi torniamo su questa cosa della FOMO o delle FOMO
2: della
0: FOMO con la nostra Francesca Belli. Prima però c'è Duke con So In Love With You.

0: uno dei miei dischi preferiti del 1995. Era Duke con So In Love With You nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina.
1: Era uno dei tuoi dischi preferiti nel 1995?
0: Sì, assolutamente.
1: Cioè, tu ti tieni le classifiche degli anni passati?
0: No, però risentendola mi ricordo che all'epoca era una delle mie preferite. Perfetto. Volevamo salutare anche il Daniel che dice: io non ce l'ho questa roba qui della FOMO.
2: Bene.
0: No, infatti
2: benissimo.
1: No, non lo dice così. Perché lo dovete salvare?
0: Ma perché in realtà dice...
1: Il messaggio dice così: questo lo dice lei, io me ne infischio degli altri e del loro parere. Dico benissimo, sereno, i social li uso solo se mi servono. Quindi,
2: bene,
1: mai fare di tutta erba un fascio. Battuta
2: ma
1: parte.
2: No, no, no,
0: quello,
2: non lo
0: è
2: facciamo.
0: Quello che stiamo facendo.
2: Non lo facciamo, infatti, siamo solo contenti che Daniel non abbia queste difficoltà.
0: Evidentemente dicendo
2: non
0: che...
2: Non generalizziamo.
0: Tra le questioni che si possono affrontare c'è anche quella della FOMO.
2: Certo,
0: la...
2: tipica anche
1: è
2: appunto...
1: una patologia, quindi non,
2: sì,
1: è,
2: sì,
1: non è neanche da sottovalutare, no? Disturbo? Disturbo?
2: Sì, è più una difficoltà, direi, un senso di disagio, di insoddisfazione che ci portiamo dietro nella vita quotidiana.
0: Poi se non ce l'avete, meglio.
2: Ma benissimo, noi siamo solo che contenti. È solo che...
1: Insomma, a me è un po' secca se non ce l'hanno.
0: Sì.
2: Però è tipica un po', no, di questi momenti, abbiamo detto, no, dell'estate, dove ci sono tanti eventi, dove c'è l'aspettativa di essere felici, di andare in vacanza, ma anche l'aspettativa che per forza bisogna fare delle vacanze, ma magari io quest'anno non posso, non voglio, non sto sufficiente bene per andare in vacanza.
0: Ed
2: bene,
0: è tutto
2: uguale.
0: Normale, assolutamente,
2: esatto.
0: Sì, per cui Daniel stai tranquillo.
1: Noi possiamo creare un social che dimostri la verità?
0: C'è?
2: Qual dice Marco?
0: La?
1: Ah, Birial, ma è uguale, cioè lo... Perché ovviamente sì, Birial era praticamente quando arriva un momento lui ti manda una notifica e tu devi mandare immediatamente dove sei, cosa stai facendo, no?
2: Sì, okay, sì, okay.
1: Quindi...
2: sì. Però sai che questo in realtà aumenta la FOMO della serie, devo essere sempre pronto,
1: certo,
2: a vivere una situazione talmente bella da condividere. Quindi devo essere sempre, cioè mi viene da dire brutto, sempre sul pezzo.
0: Certo, più sei stimolato, più sei sovrastimolato e più hai questa tendenza, no? Abbiamo letto nei mesi scorsi di Vittoria De Angelis, anche lei ha dichiarato di essere vittima di questa,
2: il punto però
0: di questo disturbo. Mm.
2: Che è vero.
1: Ah, scusate, pensavo che Vittoria De Angelis fosse affetta da X sui capezzoli. No, quindi sbaglio io?
0: È un'altra questione.
1: Ok, scusa, un'altra patologia quella lì, scusate.
2: Ritorniamo alla foto.
1: Sì. Torniamo alla FOMO.
0: Con un'ultima pillolina.
2: Sì, con l'ultima pillolina, che in realtà la FOMO, proprio, guarda, anche pensando all'esempio di Birial, così il paradosso è che nel tentativo di non perderci nulla, in realtà noi ci stiamo perdendo il presente.
1: Certo.
2: Cioè non riusciamo a stare nel qui e ora,
0: certo,
2: di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo svolgendo. Perché? Perché siamo certi che ci sia sempre qualcuno che sta facendo qualcosa di meglio, quindi devo controllare, quindi devo vedere, devo essere sul pezzo. Oppure dall'altra parte, un aspetto un po' più nascosto della FOMO è che tendenzialmente magari accettiamo inviti, proposte, partecipazione ad eventi più sulla base, sulla paura di perderci quell'evento lì, che non ascoltando il nostro reale desiderio,
0: il nostro proprio interesse.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Esatto.
1: Se fosse per il mio interesse sarei sempre a casa sul divano, quindi devo anche valutare che il mio interesse, non sempre
0: il tuo interesse si scontra col conto corrente,
1: come
0: diciamo.
1: Si cura sta cosa, cioè da dove si parte per tirarsi un attimo fuori da queste disagio?
2: Allora, la primissima cosa che suggerirei è farsi la domanda del: sto dicendo di sì, non so, a questo invito perché lo desidero davvero o perché ho paura di rimanere escluso, eccetera.
1: Ah. Oppure posso un'altra disdire domanda. Dire la mia presenza al matrimonio di settembre? Sto mandando un messaggio, Franci. Sto già mandando un messaggio, non posso.
2: In amicizia.
0: Oppure un'altra domanda da porci.
1: Da porci. Scusa, è peggiore veramente, Fabri. Non c'è niente.
2: Difficile
1: da
2: essere seri qua. Sì.
0: Allora,
2: è veramente complesso.
0: Lo diciamo tra poco, sentiamoci una canzone intanto.
1: E
0: vabbè, ho sbagliato, capita. C'è Gabri Ponte con Giovanotti.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: disco di Gabri Ponte e Jovanotti che si chiama DNA su Disco Radio. Nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli c'è ancora la nostra Francesca Belli. Ci stavamo interrogando su quali domande
1: farci
0: per capire se siamo un po' vittime del meccanismo della FOMO, no?
1: Oppure per riuscire ad uscirne, in realtà.
0: Esattamente.
1: Perché il disagio lo senti,
0: certo.
1: Poi come fare ad uscirne? L'ultimissimo consiglio è concentrarsi sul vivere il presente,
0: okay.
1: Cioè quanto sono presente all'attività, all'esperienza, alla vita che sto vivendo in questo momento, e provare a distaccarsi da quello che gli altri potrebbero fare, gli altri potrebbero dire dell'attività che sto svolgendo.
0: Godo quel momento lì che sono sicuro mi piacerà, se riesco a vivermelo.
1: Ammetto, sembra facile, ma non è così.
2: No.
1: Assolutamente.
2: Infatti io sto cercando qualcosa di pratico da poter consigliare, però non so se c'è qualcosa di così tipo controllare quanto scrollate al giorno, ad esempio.
1: Ma cioè, guarda, sai le notifiche quelle che arrivano sull'utilizzo del tempo di utilizzo del telefono? Sì.
0: Benessere digitale, quella roba lì, cioè quell'app interna.
1: Sì.
2: Riducendo
1: oppure
2: un po' i confronti,
1: pensando...
2: magari.
1: Che, come utilizzi i social? Perché ad esempio adesso la Gen Z non utilizza i social come li utilizziamo noi, cioè pubblicando. Spesso loro non hanno neanche l'immagine di profilo, e questo dice che in realtà loro sono molto più spettatori che non partecipi attivi,
2: sì.
1: No, all'utilizzo dei social. Quindi se io lo utilizzo solo per scrollare, guardare, oppure ci metto anche qualcosa di mio.
0: Okay.
1: No? Possono essere entrambi fattori presi in considerazione.
0: Molto bene, direi che possiamo chiudere qui allora.
1: Va
0: ringraziare
1: benissimo.
0: La Franci.
1: Grazie
0: che trovate non solo qui il prossimo lunedì in diretta su Disco Radio, ma anche sul suo profilo social che ricordiamo.
1: Francesca Belli, psicologa.
0: Perfetto, grazie alla Franci.
1: Ciao.
3: Grazie Franci. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
13: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Qualche esempio?
13: Fiat Pandina da 12.490 euro.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
13: Peugeot 208 da 17.990.
12: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
13: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
12: Info su denicar.it.
14: Dai, rapidamente ci dobbiamo salutare qui perché è già arrivata anche la Olga, o meglio è tornata Olga per questa settimana, che sarà con voi per il resto della mattinata. Intanto grazie a Marco in redazione.
15: Grazie Marco!
14: Grazie al fantastico Omar Fantini.
15: Grazie Omar!
14: Grazie alla nostra Francesca che ritroverete il prossimo lunedì.
15: Grazie Francesca!
14: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
15: Grazie al mitico Fabri!
14: Ci sentiamo domattina come sempre puntuali dalle 6.
15: Ciao!

Eccoci, 10 e 2 minuti. Finalmente lunedì, ragazzi, sto weekend che non passa mai, in cui fare milioni di cose meravigliose, compresi starsene in casa con un bel ventiano. Finalmente lunedì si riprende con il lavoro. Bentornata Olga, grazie, un piacere accompagnarvi in questa mattinata. Ho portato un po' dell'energia della Sicilia bedda, ne approfitto per salutare anche i siciliani all'ascolto. E inizia il nostro viaggio continuando la mattinata di oggi con la musica, con le cose che ci racconteremo, con la prima novità, il disco di Alan Walker.

Novità su Discoradio Fate di Alan Walker, Ava Max. Ben ritrovati, buongiorno e buon viaggio. Che sia una settimana veramente speciale, bella, liscia per tutti noi. Ho trovato una Milano bella scarica dal traffico. Evidentemente sono 13 luglio, vuol dire che tanti sono in partenza, sono partiti. Siamo in tempi di conversazioni su vacanze. Ma quando parti? Ma quando vai? Ma cosa fai? Questo è, per fortuna. Ho portato un po' di polverina magica dalla Sicilia. Aspetta, questa è la capacità che tutti abbiamo di non stare troppo concentrati sul risultato, ma sul viaggio, sul goderci quello che c'è oggi. J-Ax e Fedez, la cantiamo questa? Vorrei, ma non posso.

0: Disco Radio, 10-12 minuti tra le nostre hit per il viaggio di questa mattinata. Locke e Khalid, quelli Diving to Me, ci sono. Allora, sapete che ci sono le giornate mondiali internazionali, spesso noi ne parliamo in un modo, insomma, a modo nostro. Oggi si celebra uno dei cibi più amati al mondo, anzi scusate, devo dirlo perché io ne vado matta, però uno dei cibi di fatto un po' spazzatura più amati del mondo, cioè non è esattamente un cibo nutriente. Forse parleremo anche di questo, non lo so. Fatto è che tra poco, e questa è certezza, vi porterò nel 2003 nella dance storica.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino con gli sconti Brico OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
13: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
20: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
21: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
22: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
23: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo. Conviene per davvero.
24: Ti aspetto.
0: aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
4: Disco Radio.
24: Benvenuti su Disco Radio, buona estate cari ascoltatori, sono Olga, sono tornata per voi per ascoltare questa hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2003. Prezioso, Marvin, questa è In My Mind. Rhythmic.

0: settimana, buon lunedì, ben atterrati tra i nostri suoni. Queste le nostre hit più ritmate della città. La mia voce Olga vi accompagna fino alle 13. Matt Cessary, Do Love, questa è Provide For You. Allora, io sono mancata una settimana perché sono andata in Sicilia, sapete che amo molto questa terra, e che sono tornata su un'isola facente parte dell'Egadi. L'Egadi sono tre isole che stanno davanti a Trapani. Una di queste, la più lontana, è Marettimo, un'isola che amo profondamente, e sono tornata lì. Che mi sono persa? Cioè, che cosa è successo in questa settimana che voi volete condividere con me al 393-800-3000? Può essere qualcosa che è successo nella vostra vita, può essere qualcosa che è successo nel mondo. Io condividerei il bello, andatelo a cercare e riportatelo alle nostre coordinate.
1: Disco Radio. The

0: Disco Radio, l'ossessione di Samurai Jay ritorna per essere cantata da me e soprattutto da Fabrizio Gagas, che ama follemente cantare a squarciagola.
1: Eh beh, lo faccio fuori onda, lo facciamo tutti, perché la musica è trascinante, no?
0: Sì, bentornato.
1: No, bentornata tu, scusami.
0: Grazie,
1: eri tu che eri al mare.
0: Bellissima, è stata divinamente, ma devo dire che tornare è sempre bello. Senti un po', abbiamo le buone nuove dal mondo per partire alla grande. Intanto ho chiesto agli ascoltatori, raccontatemi che è successo mentre non c'ero nella vostra vita, o notizie belle che potete condividere. Parti tu.
1: Ah, non lo so, che ho prenotato le vacanze, ce l'ho fatta finalmente.
0: Abemus.
1: Grande ritardo, però.
0: Dove? Dove vai? Dove mi porti?
1: Andrò in Sardegna, andrò alla Maddalena. Posto molto bello.
0: Meraviglioso. Dove c'è anche qualcosa riferito a Garibaldi lì, c'è la casa
1: Caprera,
0: in cui era stata. Caprera,
1: sì.
0: Vero? Scusa, confondevo. Vabbè, parliamo di cose belle tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Sono 3 fermati per l'omicidio di Crema, vittima un 19enne egiziano nel fine settimana. Sono un italiano, un albanese che sarebbe poi l'autore materiale, e un giovane di origine africana, tutti tra i 23 e i 25 anni, l'ipotesi di un regolamento di conti nel mondo della droga. Un caso da risolvere è quello di Corsico. Alessio Borelli, 41 anni, ucciso in casa, ascoltati vicini e conoscenti che riferiscono di liti continue nel suo appartamento. L'emergenza siccità, l'estate torrida che mette a rischio l'agricoltura in Piemonte. Il governatore Alberto Cirio riunirà oggi il tavolo di crisi con enti locali, prefetture e consorsi per concordare misure straordinarie con il governo. 3 persone sono state arrestate a Torino, sono un brasiliano e 2 giovani italiani di rientro in città dopo aver compiuto una truffa ai danni di una donna a Brescia fingendosi poliziotti. Sulla loro auto la polizia ha trovato un borsello pieno di monili d'oro sottratti alla donna con l'inganno. Tennis, Sinner ce l'ha fatta, a distanza di un anno batte Zverev, vede di nuovo il re di Wimbledon. Palermo, fermata la cosiddetta banda del Kalashnikov, attiva dal novembre del 2025 con vari fatti di sangue in città, 15 i fermati. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Su Disco Radio, quindi cose buone dalla vostra vita o dal mondo al 393 800

Sing a Song Now Now, cioè su Disco Radio come Olga nel From Disco to Disco appena ascoltato. Buone nuove dal mondo, cari ascoltatori. Sul pianeta e anche nella nostra vita in realtà accadono cose meravigliose che condividiamo, se volete, al 393-800-3000. Forza, vi aspettiamo. Ne abbiamo scelte tre. Per esempio, tra gli animali in estinzione c'è anche il leopardo. I leopardi sono incredibili. Arrivano segnali positivi dall'Africa occidentale. Infatti lì c'è il Parco Nazionale Pengjari che ospita questa specie a rischio. Parliamo in tutto di 354 esemplari, che sono veramente pochissimi, e secondo un recente studio sono aumentati proprio negli ultimi 6 anni, quindi un bel segnale di ripopolazione. Invece andiamo in Francia, perché la Francia mi diventa il primo paese europeo a fare questa cosa. Il Parlamento francese ha approvato una legge per regolamentare in qualche modo gli acquisti dalle piattaforme online dell'ultra fast fashion, la moda quella usegetta. Una tassa per ogni capo acquistato, parte poi acquista il bello di queste tasse sarà destinata alle aziende di raccolta e riciclaggio dei rifiuti tessili, che ancora rimane una tematica un po' delicata, cioè sul riciclaggio, insomma sul riciclare, ecco, i rifiuti tessili ancora c'è un po' di lavoro da fare. Bello, così uno riduce un po' questi acquisti compulsivi di cose scadenti, che fanno male alla pelle, che sostengono lo sfruttamento delle popolazioni, che inquinano, ragazzi, ci sono veramente paesi diventati discariche dell'ultra fashion. Comunque teniamo duro e opponiamoci in realtà a tutto quello che imbruttisce anche il nostro meraviglioso paese. Vi porto nel cuore dell'Ecuador. Lì ci sono, pensate, le guardie indigene e anche alcuni popoli che difendono la foresta come bene comune per l'intera comunità. In realtà le foreste lì, di questa parte di polmone verde, sono per il bene comune del pianeta. Comunque loro cercano di limitare lo sfruttamento delle risorse, la deforestazione e anche le perforazioni che devastano i polmoni.

0: limoni verdi. Mi sembrano cose belle. Intanto condividiamo anche le vostre che arrivano alle nostre coordinate. Cerchi un'auto usata che sia come nuova? Allora, Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. E visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul sito che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada,
3: Foton,
4: i solidi pick-up,
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Cose buone dal mondo e dalla vostra vita. Tanti hanno finalmente prenotato le vacanze. Sono partiti per le vacanze o sono prossimi alle vacanze? Mi sembra che c'è da stare allegri. Bob Sinclair.

interessante questo gruppo musicale house norvegese. Sono in tre, sono i De Bausa, questa è Magnetic. Buone nuove dal mondo e dalla vostra vita. Il discorso estate, live music e concerti esplode, ce ne sono veramente tanti e belli. C'è chi è in attesa del live di Bruno Mars, che sarà il 14 e il 15 luglio allo stadio San Siro. Saluto Pietro che ci andrà. Daddy Yankee intanto con la sua Gasolina.

personaggio questo Daddy Yankee, Gasolina 2005, io credo che ci ricordiamo tutti quell'estate in cui si ballava davvero in tutto il mondo. Lui è stato un po' il pioniere del reggaeton, però si è ritirato dalla carriera musicale un paio d'anni fa. Il suo ritiro l'ha ufficializzato durante un tour mondiale, quindi all'apice del successo. Non è come quelli che spariscono perché in realtà non lavorano, lui era all'apice del successo. Ha detto: guarda, ho raggiunto tutto il successo possibile, ho capito che la fama mi sta togliendo qualcosa di vero e profondo e voglio dedicarmi esclusivamente alla spiritualità. 11 minuti. Disco Radio. Molto bene, cari ascoltatori, a cosa ci dedichiamo noi? Al lavoro, ovviamente, ad accompagnarvi al meglio in questo 13 luglio. Buona settimana e buona mattinata, insomma, come Olga. Il viaggio continua, ci mettiamo le nostre hit più ritmate della città. Come ogni lunedì avremo anche uno spazio dedicato al cinema, cioè ai film più visti, ai film in arrivo, a qualche novità cinematografica. Intanto è tempo di novità, è tornato Axwell, la collaborazione.

su Disco Radio a questi suoni, a questo groove, Whatever Storms You Want di Axwell e di Bon. Axwell, membro degli Swedish House Mafia, funziona alla grandissima anche in versione solista, alla voce sempre un collega svedese, un cantante svedese che si chiama Bon. Questo è il risultato. Svezia tra l'altro meravigliosa, un paese straordinario che comprende anche migliaia di isole più o meno grandi. Intanto, ragazzi, ben ritrovati e buon viaggio. La mia voce vi accompagnerà fino alle 13. Io sono sempre Olga. Viaggeremo sulle ali del tempo con i ritmi che sono tra poco. Ora Beautiful.

0: baci.
1: Disco Radio, abbiamo anche Swam alle 11:11 minuti. Il gruppo è quello dei BTS con Suga. BTS, lo ricordiamo, sono una band sudcoreana che nasce nel 2013. Sono un bel gruppettone. Sono questi 3, 6, 7 fascinosi ragazzi cresciuti. Nel frattempo hanno interrotto la carriera qualche anno fa per la leva militare. E ora sono tornati, sono in tournée, sono in giro in un tour mondiale, sono in Francia proprio in questi giorni. Insomma, la loro musica, parlano un po' di tutto, abbracciano un'ampia gamba di generi, esplorano temi differenti che piacciono molto molto ai giovani, e di fatto fanno un genere dance pop e K-pop. Tra poco torniamo nella dance storica con i Rhythmic History.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Un'ora?
5: No.
4: Un giorno?
5: No.
4: Un mese?
5: Fuochino.
4: Non mi dire, 2 mesi!
5: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
2: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino con gli sconti Brico OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Siete voi, il Moulin Rouge!
16: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
17: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort. Gardaland.
0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
18: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
19: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
23: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
24: Disco Radio.
1: Eccoci, buona settimana. Vi ricordo che la Dance Storica qui ha vari appuntamenti. Di sera, se volete, dalle 21 per un'ora. E ogni ora c'è questa pillola. I Web ritornano dal 99 con Love in Times.
25: Rhythmic.

con allegria grazie anche alla nostra musica alle 11:24 minuti. È un piacere ritrovarvi insomma nei vostri vari messaggi vocali del buongiorno che ci raccontano cose. Another 54 Ultra, questa è proprio Talk to You. Intanto ne approfitto per salutare chi ci ascolta da posti meravigliosi, da tutti i luoghi, da tutti i laghi, è la stagione giusta per farlo, tramite app. L'applicazione oramai è uno strumento interessante che vi permette di ascoltarci dappertutto, ovunque ne abbiate voglia, ecco, quindi scaricatela per di più, è ovviamente gratis. Ritorna Bruno Mars con noi.

0: sempre solo Disco Radio, i Medusa con Don't Wanna Go Home, 11:31 minuti. La domanda è questa: mi dite perché voi al cinema non ci andate? Mi dite perché voi al cinema ci andate? 393-800-3000, perché come ogni lunedì, tra poco avremo anche uno spazio dedicato ai film più visti nel weekend, alle nuove uscite. Quindi così, per capire un po', cioè non è che vi voglio convivere. Voi perché non ci andate al cinema? Un bel po', tra l'altro, perché vi controlla la Olga. Voi invece perché ci andate spesso e volentieri? Condividiamo i nostri rispettivi mondi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito accogliamo lei, Cinzia Morgante, arrivata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Bentornata Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano l'udienza del processo a carico di Gianluca Soncin, accusato dell'omicidio della ex compagna Pamela Genini, la 29enne uccisa in casa nell'ottobre del 2025. In aula le audizioni dei testimoni. Hanno truffato un'anziana a Brescia spacciandosi per carabinieri, un 39enne cittadino brasiliano e due italiani di 20 e 22 anni fermati in auto alla periferia nord di Torino. Avevano a bordo la rifurtiva. Emergenza siccità in Piemonte. Il presidente della regione Alberto Cirio riunisce oggi il tavolo di crisi con enti locali, prefetture e consorzi per concordare misure straordinarie con il governo. Calcio, iniziata la stagione della Juve, a Torino calciatori, al J Medical per i controlli di rito, Milan dalle 18, primo allenamento a Milanello con il mister Ruben Amorim. A Bruxelles la riunione del Consiglio europeo degli affari esteri, sul tavolo Ucraina e il cessate il fuoco in Medio Oriente. Intanto l'Iran, se gli USA non rispettano gli impegni, abbandoneremo l'accordo. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Nella calura di questo luglio, purtroppo difficilmente dimenticabile dal punto di vista meteorologico, la politica italiana vive delle giornate tutt'altro che esaltanti. La maggioranza è alle prese col tentativo di far passare una legge elettorale che però vede le forze del centrodestra divise, tant'è che si è saputo che oggi Fratelli d'Italia insieme a Noi Moderati depositerà una proposta nell'ambito della legge elettorale di modifica che introduce le preferenze dietro al capolista fisso. E tutto questo avviene senza, a quanto pare, il sì di Lega e Forza Italia. Dall'altra parte va in scena l'ennesimo tentativo di composizione, ma tra tante divisioni, sui temi della politica internazionale. Il campo largo è divisissimo, ma lo è anche il centrodestra, su cosa fare rispetto all'Ucraina, alla difesa, ai rapporti con Mosca e ai rapporti con Washington. E questo è il problema principale, che Conte si è portato molto in là nel dire no al riarmo, è soltanto un tentativo di favorire la fabbrica della difesa ai danni di quei cittadini che potrebbero fruire di aiuti sociali. È una posizione forte, ma inevitabilmente bollata come del tutto demagogica da chi la avversa e ricorda che non si può non stare dalla parte dell'Ucraina invasa, perché sennò è inutile parlare di resistenza e antifascismo. Furono gli antifascisti con le armi in mano ad aiutare gli angloamericani a far perdere i nazifascisti. Ma come capite, si sta parlando di grandi temi e di grandi questioni alle prese anche con il tornaconto più diretto. Fare o non fare il campo largo? Chi guiderà il campo largo? E dall'altra parte, fare o non fare la legge elettorale? Introdurre o no le preferenze? E chi ci guadagna e chi ci perde? Dallo spettacolo complessivo, tutti noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Andiamo al cinema tra poco a scoprire il film più visto. Intanto voi al cinema ci andate? Sì? No? Perché?

0: una parola bellissima con voi su Disco Radio, come anche la nostra musica c'è. Abbiamo ascoltato 4 hit, le più ritmate senza interruzioni, con noi anche Shades of Blue. Allora, come ogni lunedì, abbiamo tra poco lo spazio dedicato al cinema, cioè film più visti. Intanto vi chiedo, ma voi al cinema ci andate? Perché ci andate? Perché non ci andate? Soprattutto perché poi, insomma, sono sempre di più per tanti motivi quelli che al cinema non ci vanno.
1: Ciao Olga, io non ci vado al cinema perché mi addormento sempre, accidenti. Ciao Pamela.
0: Pamela, magari dobbiamo scegliere i film che un pochino più ci emozionano o ci prendono, perché spesso la tematica è quella, uno un po' stanco bollito, arriva lì, trova un film un po' noioso, un po' lunghetto e si addormenta. Abbiamo la classifica dei film più visti nel weekend, magari vi viene voglia. In terza posizione c'è La Casa, Il Rogo del Male. Può essere un film comico? Può essere un film d'animazione? Può essere una commedia romantica? No, cari ascoltatori, un bel film dell'orrore, di quelli che ti sogni per i 5 anni successivi. Comunque, sesto film del franchise La Casa, inaugurato nel lontano 1981. In seconda posizione c'è un film più rassicurante, cioè Toy Story 5. Insomma, per chi ama il genere, Toy Story 5 dà sempre grande soddisfazione. In prima posizione c'è sempre un film d'animazione, che è Minions e Monsters, mette allegria. Quindi terzo capitolo con protagonisti gli omini gialli, che racconta la storia turbolenta di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, di come siano diventati star del cinema, di come abbiano perso tutto e tutto il resto. Trovate ancora in classifica, può essere carino, Supergirl, di genere azione fantasy, è la versione femminile giovanissima di Superman. Secondo me può essere ancora visto. Oppure, tra i film in arrivo veramente accattivanti, c'è il nuovo film di Christopher Nolan, che merita di essere visto al cinema, Odissea, esce giovedì. È uno di quei film che, visti al cinema, rende decisamente di più. Ogni estate ha i suoi momenti epici, e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. La Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen, è la nuova Polo Young. Tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia proprio da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi orari sul sito, che è autorigoldi.it. Autorigoldi, a Milano dal 1906.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio:
9: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
9: Peugeot 208 da 17.990,
8: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990,
9: Jeep Avenger benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
10: Al cinema ci andate sì, ci andate no, perché sì, perché no, tra poco i vostri messaggi esilaranti. Robin Schulz, il viaggio continua con Better Times.

0: Robin Schulz su Disco Radio con Mother Times. Quindi perché al cinema voi non ci andate? Sentiamo, che ci dite?
1: Allora, io al cinema vado, ma ultimamente alle volte mi verrebbe voglia di non andare. Quando ti capita vicino quello che mangia le patatine o beve la Coca-Cola e quel rumore lì... con la patatina che scrocca, mi dà un nervoso. Anche solo il rumore del sacchetto.
0: Sì.
1: Dovrebbero evitare di far mangiare le persone al cinema.
0: È vero. Anche questa cosa del telefonino che ogni tanto tirano fuori con tutte queste luci, queste cose, cioè chi parla. Io quando parlano mi giro, lancio delle occhiate di quelle proprio un po' da imbruttita. Però secondo me, cinema, ragazzi, non vai per parlare, vai per stare in assoluto silenzio proprio religioso. Pochi secondi a mezzogiorno. È giusto essere un po' tolleranti, però è giusto anche essere un po' educati, io credo. Poi abbiamo ascoltato i ricchi, a volte me ne dimentico.
2: Ciao, Olga.
0: Scusa.
2: Guarda, io al cinema non ci vado spesso.
0: Perché?
2: Perché io ho la sala cinema, una sala con audio 5.1, c'ho il telo, c'ho il proiettore, il cinema me lo faccio a casa. Vado quando esco con qualcuno.
0: E ci sta. Senti, ma hai proprio tutte le sedioline quelle giuste? Perché se no organizziamo da te il prossimo cinema sotto le stelle e facciamo un piccolo business. Non ci sono le stelle, ma ce le mettiamo finte a questo punto. La novità di Jubel si chiama Ocean House. Sono in due, Jubel, tra poco ve ne parlo.

Ocean House, Jubel, che di fatto sì, è una hit di Klinganda di un po' di anni fa, ma loro sono un duo svedese e ci regalano appunto questa hit che mi piace perché c'ha la giusta, il giusto piglio, visto che ogni lunedì abbiamo uno spazio dedicato al cinema nel quale parliamo dei film attualmente più visti, dei film che stanno uscendo. Tra l'altro vi ricordo che tra qualche giorno mi esce il nuovo film di Nolan, che secondo me merita la vostra attenzione, Odissea, questo, quei film epici che visti al cinema rendono in modo particolare. Poi raga, oggi sul divano di casa propria, comodi, beh, costa pure andare al cinema, però è una serata un po' diversa nella quale ti metti lì, fai due chiacchiere prima con gli amici, con le amiche, vai con la famiglia, sgranocchi silenziosamente popcorn, cioè è un po' diversa. Will Smith con Miami.

0: System qui su Disco Radio, ci ritroviamo anche in questa pausa pranzo. A proposito, buon appetito, l'orario è quello, proprio quello in cui un po' di sana decompressione dalla mattinata che riprende la settimana lavorativa non guasta. Sapete che facciamo? La danza storica ritornerà con una hit speciale che riascolteremo direttamente dal 1994.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
16: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
1: Disco Radio, Radio.
0: Buon appetito e buona settimana nella Dance Storica. Ritroviamo questa super hit cantata da una cantante danese, quella che l'ha resa famosa. Era il 94, Wakefield con Saturday Night.
17: Rhythmic History.

La festa gira, facciamo i guai. Frate Palma, Anita e Mischilla. No ragazzi, è tutto sotto controllo, decisamente. Su Disco Radio vi accompagniamo, la testa non gira. Siamo belli qui, pronti per la pausa pranzo, belli precisi, come si dice. E poi c'è un Disco Radio Party che ci aspetta e che si avvicina. Questo giovedì il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inverno. È una serata incredibile, la 34esima edizione del Festival Roccantina. E quindi il nostro Disco Radio Party al completo con Matteo Ebbi, Sedo Munari, Valentina Guidi e il Don, con tutte le nostre hit, vi aspettano questo giovedì dalle 21 Disco Radio Party nel Torchio di Inverno con ingresso gratuito. Quindi una bella serata estiva di canti, balli, insomma, e divertimento. Martin Solveig, everybody!

0: Radio, Baby Rex, Faithless, quelli di New Religion su Disco Radio. Ben arrivati, buongiorno e buon appetito. Resisto a tutto tranne che 393 800 3000. Buona la prima, c'è cioè una cosa che vi viene in mente. Si può parlare di cibo, si può parlare di cose più emotive, di passioni, comunque vi va. Resisto a tutto fuorché, beh, Oscar Wilde diceva le tentazioni, io a quelle resisto come, non so voi, però effettivamente faccio fatica a resistere al cibo che oggi verrebbe celebrato, che sono le patatine fritte. Parliamo di questo tra poco, questo e molto altro.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Resisti a tutto tranne che from disco to disco. Intanto 4 hit le più ritmate, la prima è Satisfy.

0: Disco Radio, anche Alice DJ e questa Back in My Life. From disco to disco appena suonato e ascoltato, quattro hit le più ritmate messe senza alcuna interruzione. Resisto a tutto, tranne che vediamo che ci dite, vediamo che ci raccontate.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ehi.
1: Guarda, resisto a tutto, ma tranne che stare con la mia collega Silvia. Gabriele da Torino.
0: Gabri, la sei lunga. Un abbraccio ragazzi, grazie che ci ascoltate mentre lavorate. Un abbraccio gigantesco. Un tocco di romanticismo.
2: Ciao Olga.
0: Sì, ciao.
2: Sono Davidino da Como. Allora, non voglio fare il dolciastro della situazione,
0: fallo.
2: Ma è vero, io potrei resistere veramente a tutto, ma non a non vedere le mie bambine, le mie tre figlie. Questa è proprio una cosa che, piuttosto non bevo, piuttosto non mangio, ma io a fine giornata dopo il lavoro io devo sempre sempre vederle, io non vedo l'ora di arrivare a casa per guardarle. Perché
0: è così, perché sei un papà innamorato dei suoi figli. Mi piace questo messaggio e lo condivido. Allora, vi ho chiesto questo perché oggi si celebra questa cosa qua. Aspetta che ve la dico in un messaggio.
3: Io resisto tu a tutto tranne che alle patatine fritte, ma anche le patatine in sacchetto dei supermercati.
0: Pure
3: per
0: io.
3: Me le patatine sono il massimo della goduria, diciamo, alimentare.
0: Io sono messa come te, ma non siamo ovviamente gli unici. Oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte. Ovviamente rientrano nella categoria junk food, cibo spazzatura. Caramelle, merendine, bibite gasate, dolcette. Lo dico anche per me perché io veramente la adoro. Cioè sono quelle cose che quando apro vado avanti fino allo sfinimento. Non le compro per evitare di esagerare. Poi vabbè, quella volta ogni tanto, per carità divina. Non la festeggiamo la giornata mangiandole. Però non lo so, potrei anche ripensarci. Intanto resisto a tutto tranne che... Cerchi un'auto usata che sia come nuova? E allora Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Si è capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. E visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul sito, che è grupporesicar.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: official.it.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Spazi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tua a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: BMC,
9: SUV, van e fuoristrada.
8: Photon,
9: i solidi pick-up.
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Buona pausa pranzo, è vero, oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte, ma non per forza vanno mangiate, anche se solo parlarne ti fa venire fame. Kungs, get away, get away.

Ci Loco Loco su Disco Radio, giornata mondiale delle patatine fritte. Da qui il tema è: resisto a tutto tranne che per tanti. Le patatine fritte sono uno di quei cibi per nulla sani, che però insomma hanno un richiamo veramente incredibile. Il richiamo delle sirene per Ulisse, in realtà, secondo me era un bel piatto di patatine fritte sentito lì nel mare, quel profumino di fritto. Comunque, Silvia scrive: sopporto tutto tranne il mio fidanzato Massimo. Non so se ha sbagliato a scrivere supporto col telefono, quindi resisto a tutto tranne che il mio fidanzato Massimo, quindi è un messaggio d'amore, o se in realtà è sopporto tutto tranne il mio fidanzato Massimo perché la Silvia mi è piena così come un uovo. Martin Garrix, Repeat It. Stay.

0: Bravo. Mi va il tasto. Icromio con...
1: È andato?
0: Night by Night. È andato, ma ti sento lontano un po' come il Papa.
2: Aspetta che mi avvicino.
0: Ecco, diciamo,
2: adesso
0: super
2: mi
0: donna.
2: Senti vicino. Senti la presenza,
0: ma
2: Olga.
0: Secondo voi è come fai a non sentirla? Il Don resiste a tutto tranne che...
2: Alzo il ledico.
0: Solletico?
2: No, non è vero. Il solletico, sì, il solletico è una di quelle cose che mi fa impazzire. Se mi tocchi i fianchi divento proprio pazzo. Non si fa, dovrebbe essere illegale.
0: E si agita tutte per risolini.
2: Sì, capito, faccio quelle cose.
0: Va bene.
2: Esatto, ma dopo aver sentito il mio falsetto, che è una cosa che mai nessuno al mondo dovrebbe sentire, non c'è proprio più dignità. Ho parcheggiato la mia dignità qui di fianco alla radio. Buongiorno.
0: Diciamo che si potrebbe ascoltare solo in certi momenti.
2: Sono le 13. Senti Olga, ma allora come sei tornata da questo viaggio? Ti sei illuminata in questo viaggio?
0: Sì, mi sono illuminata d'immenso. La Sicilia comunque regala sempre grandi soddisfazioni. È un'isola che io ho rivisto, che ho trovato ancora più bella di come me la ricordassi. Fatta di incontri, buon cibo, camminate, natura. Ho fatto yoga, ho fatto un piccolo festival dello yoga là, insomma, sulle stoppe, tutto bellissimo.
2: Mi ricordo che tra le perle che ci ha donato la Sicilia c'è anche Don Cash, sono nata a Catania, quindi
0: vedi,
2: cioè, ricordiamo, diciamolo. Va bene ragazzi, avete capito che rinizia il buon Giorgio in compagnia di Don Cash. Ciao Volgina,
0: vuoi
2: sapere che ore sono?
0: Ma
2: sei sicura?
0: Fame. Sì,
2: dove vai? Devi premere il bottone.
0: C'ho fame.
2: C'è la novità.

0: mamma mia, pezzone, ripreso dagli anni 80, Just a Little, Just In, insieme a Sam Harper in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. E allora, family del pranzo, buongiorno.
1: Signore e signori, ecco voi Don Cash. Attenzione, non solleticarlo, bensì amarlo.
0: Bello amarlo, mi piace, volarlo, toccarlo. Ma buongiorno e benvenuti nella nostra family. Allora ragazzi, ahimè lunedì, dice Christian, invece no. Meno male che lunedì e siamo ancora qua. E siamo ancora qua. Sopravvissuti a un weekend bellissima alla festa, ragazzi, di Inzago. Giovedì ci vediamo a Inveruno, ci vediamo in giro per l'Italia, ragazzi, che insomma il tour non si ferma più, che non si ferma più. Ma se Disco Radio è una grande compagnia, mi viene in mente che cosa altro, oltre a Disco Radio, vi tiene compagnia. Cioè, se dico compagnia al 393-800-3000, che cosa mi rispondi? Grazie per tutti quelli che diranno Disco Radio, ma io voglio sapere, oltre noi, chi o cosa ti tiene tantissima compagnia. Perché ho una storia che vi farà sciogliere il cuore. Ma intanto c'è Dracula.

0: White Girl Wasted, la pillolina di Rap and Drop. Lei, ragazzi, Anna, la più ascoltata, la rapper più ascoltata in Italia, sicuramente anche la numero 13 nel mondo. E quindi, se la paragoni a Lauryn Hill, si trova lì una posizione dietro. Ma che cosa gli vorrai mai dire? Allora, che cosa tiene compagnia ai nostri ascoltatori quando non c'è disco radio o in generale?
1: Ciao Don Gash, buon lunedì. Buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Salve.
1: Ho visto i video che mi ha girato mio fratello di Inzago. Una bellissima serata, sì, bella musica, tanta gente, complimenti, grazie. Complimenti per davvero.
0: Grazie per davvero anche a lei. Va bene ragazzi, ovviamente a parte lo scherzo, chi o cosa ti tiene compagnia? Cioè alla parola compagnia chi ti viene in mente al 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
3: Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottano per la sua età. Holly e Benjamin Button.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Dai vecchio, dai!
6: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ciao, sono Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brico Ok, si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
11: E poi in viaggio?
10: No, in giardino con gli sconti Brico Ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
11: Riposo vero?
10: Fatica zero.
11: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro Brico.
12: Brico Ok, più vicino a te.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio:
14: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
14: Peugeot 208 da 17.990,
13: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990,
14: Jeep Avenger benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
19: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
20: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
0: Disco Radio. E la vita, e la vita, le bella. E bella è fantastica, anche in francese. La vie, c'est fantastique. Pourquoi tu te la compliques? Voliamo indietro nel tempo e sulle ali della musica. Rhythmic History.

0: Afrojack si ha da Big Tie, Wait Tonight, 20 minuti trascorsi dopo le 13. Chi tiene compagnia ai Disco Radio Lovers oltre a Disco Radio?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Ciao Desio.
0: Ciao Tatina.
1: Ma che domande, chi mi tiene compagnia? Voi?
0: Vabbè, ho capito,
1: radio,
0: ma oltre noi
1: quanti, belli svegli, quasi belli svegli. E tu? Ciao.
0: E basta, poi restano i Marelli, e la Vale, e Ale. Allora tutta la famiglia Disco Radio, pronto?
2: Ciao Don Cash, ho portato mia figlia di 13 anni a Enzago, sì. È stata contentissima, siete stati splendidi, bravissimi, fantastici.
0: Grazie.
2: Peccato non essere riusciti a prendere la vostra maglietta.
0: Mi spiace.
2: E ha fatto anche la foto con te.
0: Ah, meno male, almeno si è riusciti a fare la foto. Ragazzi, mi eravate tantissimi, siete asciugati più di 1500 gadget, ma cioè eravate veramente tanti, quindi merito vostro. Vabbè, chi vi fa compagnia oltre Disco Radio? Se dico compagnia, chi o cosa ti viene in mente? Al 393 800 3000. Arriva Nico Santos. Oh, time.

0: Queen of Chinatown, Arizona, Arthur Bregger, La House Music alle 13.26 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi o cosa ti fa compagnia oltre a Disco Radio?
1: Mi fa tanta compagnia, i miei figli ovviamente, Rose da Magenta, e ci vediamo giovedì sera a Inveruno. Ciao Don, buona giornata.
0: Sì, Rosina Magenta che oltre a Disco Radio si fa tenere compagnia dai figli, ci vediamo a Inveruno di giovedì. Incredibile, ciao a tutti gli amici di Inzago che hanno mandato i messaggi prima, è stato bellissimo sabato sera con voi, ma questa settimana ci si vede di giovedì. Ci vediamo a Inveruno con il Disco Radio Party Live al completo, ci saranno Matteo Ebis e Lumunari, Valentina Guidi e ovviamente viene anche lo zio Don Cash a rappare per te.
2: E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il Doc, oh, oh.
3: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
4: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: È tempo ragazzi di prendere la musica in blocchi da 4. 4 hit senza alcuna interruzione, mentre al 393 800 3000 vai con le vostre voci e i vostri saluti. Sì,

0: questa radio è la migliore, ah, e lo capisci bene dai suoni, come dici, se siamo i migliori, niente copie, quindi no cloni, questa radio ti libera la mente, che yay, Free of Mind, Prospa con Clooney. Eh sì, erano proprio loro, Free of Mind, Prospa e Clooney, in chiusura delle quattro hit senza alcuna interruzione. E allora Disco Radio Lovers, benvenuti, ma benvenuti, è lunedì al 13 di luglio, ci si rincontra come sempre dopo aver fatto una serata meravigliosa questa fine settimana.
1: Salve. Anche sabato è stata una serata spettacolare.
0: Grazie.
1: Voglio dire grazie per la foto che hai fatto con Mattia,
0: sì?
1: Per aver firmato te, Matteo, Lavale, Edo, il mio cartellone.
0: Oggi
1: e per le meravigliose parole che hai detto a mio figlio. Grazie, grazie di cuore.
0: Ma sono cose meritate. Quando siete bravi, quando siete belli, ve lo meritate. Chi o cosa vi tiene compagnia oltre a Disco Radio?
2: Chi mi fa tanta compagnia? I miei figli, ovviamente.
0: I tuoi figli, bello ancora, sentiamo. Bello. Questo messaggio dura due minuti, ragazzi. A un certo punto parte una canzone ed è bellissimo perché lui, evidentemente, o lei non ha capito che il telefonino aveva mandato un messaggio. Mi sono sentito tutta la nostra canzone, è stato veramente meraviglioso. Compagnia!
3: Buongiorno, Don Cash.
0: Buongiorno.
3: Chi mi fa compagnia?
0: Sì, chi?
3: A parte Disco Radio.
0: Chi?
3: I miei cani. Nei momenti in cui sono triste, nei momenti in cui mi sento sconsolata, mi sento un attimo giù, loro sono sempre pronti a giocare, a tirare sul morale a chiunque.
0: Amore incondizionato.
3: Quindi non c'è miglior compagnia. Neanche un bambino, perché il bambino poi fa i capricci, invece il cane arriva e ti dà tutto l'amore possibile.
0: È vero.
3: Niente. Saluti e baci.
0: Non riesco a dare torto a Katia da Torino. Brava, hai detto tu, è vero, è verissimo, c'è poco da fare. Loro diranno amore incondizionato senza chiederti mai nulla in cambio. Detto questo, però, ragazzi, chi non ha chiesto niente se non una simpatica telefonata con un po' di sorriso alla polizia è stato il signor Edoardo. Edoardo è un 84enne che vive in provincia di Torino, che si sente talmente solo dopo aver perso la sua signora che durante il weekend ha fatto una chiamata alla polizia. Non vorrei assolutamente allarmarvi, ho solo bisogno di compagnia, perché da quando mia moglie se n'è andata sono rimasto da solo, c'è qualcuno che vuole parlare con me. Cioè, credo che questa telefonata abbia spiazzato gli agenti di polizia, eppure è stata una telefonata che ha portato a un pomeriggio meraviglioso dove hanno tenuto compagnia a turno al signor Edoardo. Io non lo so, però questa notizia mi ha veramente fatto sciogliere il cuore. E allora mi sono domandato quanti di noi magari utilizzano la radio come mezzo di compagnia. Tutti, di sicuro, ma quanti lo utilizzano come ancora di salvezza? Mi auguro pochi. Ma dovesse servirvi, ricordatevi che noi ci siamo 365 giorni l'anno. Come dico alla fine di ogni live, come ho detto sabato sera e come ripeterò

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: E adesso si vuole e si viaggia con le hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Mentre continuate a mandare i vostri saluti e chi o cosa vi tiene compagnia al 393 800 3000. Moving to the sun.

0: Devotion, My Sweetest Emotion, Joel Corey insieme a Ra. E allora ragazzi, buon lunedì donna, i Disco Radio Lovers, ma soprattutto dalla regia mi dicono che è un momento importante, è un momento in cui bisogna
1: Corriere,
0: dire...
1: Salve. E sono le due, le due. Sicuri. Un saluto a mio amico Giulia.
2: Ciao. Sono le due, le due.
0: Sono d'accordo.
3: Disco Radio.
0: Sono le due, le due.
3: Disco Radio.
0: E allora Disco Radio Lovers, bentornati con noi in studio, benvenuti nella nostra family. Abbiamo parlato di compagnia, di chi o cosa ti tiene compagnia durante le giornate, soprattutto quando Disco Radio magari potrebbe non esserci, perché delle volte succede di stare lontani da Disco Radio. Ma adesso ragazzi parleremo di un'altra cosa meravigliosa. Vi racconterò, anzi vi svelerò, di una gara che secondo me vorremmo fare tutti. Una gara dove devi vivere come un miliardario per quanto più tempo possibile. Ti pagano 10 milioni di dollari se riesci a vincere questa sfida, ma c'è un ma. E quello te lo svelo fra un attimo. C'è prima la novità di Madonna, si chiama Dance Ethereal.
3: Lo

0: Magianna, Dance Jeria. 3 minuti trascorsi dopo le due,
1: Don, don, don, sì, mi spiace, ma sono le 14:14:14.
0: Non suona affatto bene, per niente, niente bene. Ma la sigla sì che suona bene, dammi tre parole ragazzi. Teletrasporto, oggi la sigla la voglio dedicare al teletrasporto, quindi vorrei i messaggi con ciao Disco Radio, ciao Don Cash, teletrasportami da Milano magari a Bora Bora, ecco, dal posto in cui ti trovi adesso fisicamente al posto in cui vorresti andare, così come se potessimo avere un teletrasporto che ci porta dall'altra parte del mondo, peraltro trasformandoci in uomini e donne ricchissime, perché fra un attimo vi racconterò di questa sfida che potreste vincere anche voi con 10 milioni di dollari da portare a casa vivendo come un miliardario. A tal proposito, la prossima Rich Girl di Gwen Stefani e Divi, ma intanto 393-800-3000, il tuo nome e il tuo teletrasporto. Hai 60 secondi di tempo per essere scelto dalla regia per far parte della nostra sigla. Ovviamente, più è difficile il nome del posto che scegli, più è probabile che la regia vi scelga, perché dovete farmi sbagliare la sigla e il freestyle. Ma intanto voliamo indietro nel tempo e sulle ali della musica. Come on, Disco Radio Love!

0: Anima e Joe G con la loro Beautiful. 11 minuti trascorsi dopo le 2:22 in casa Disco Radio. Ragazzi, qual è il vostro teletrasporto dal posto in cui ti trovi fino a dove vorresti andare?
1: Doggesho,
0: sì.
1: Mi teletrasporti per favore a Timbuktu.
0: Timbuktu, ok.
1: Ciao.
0: Il nome, ti scordate di dirmi il nome, va bene, 393-800-3000, il tuo nome e poi voglio essere teletrasportato da A, dal posto in cui ti trovi adesso, che ne so, Milano, Torino, Pavia, Piacenza, Imberuno, Inzago, da dove ti trovi adesso fino a dove vorresti essere portato, ci penso a Disco Radio.
2: E adesso è arrivato il dottor, oh, oh, e adesso è arrivato il dottor, oh, oh.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
11: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
15: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Disco Radio.
0: Mentre continuate a raccontarmi dove volete essere teletrasportati, io vi teletrasporto stavolta non in un posto ma indietro nel tempo sulle ali della musica, con le note dei Playa Iti e la loro I Love the Sun. Alto il volume dei ricordi.
19: Rhythmic History.

0: mi vedi al buio, you can meet me in the dark. Vabbè, mi fermo ragazzi, perché mi viene da freestyle anche tanto. Questo beat è bellissimo. Salve, dica. Ah, regia, mi dice ancora qualche secondo, possiamo sentire? Maria le voci? Salve, dica.
1: Ciao Don, salve. Sono le due.
0: È vero.
1: Benny il Corriere, un saluto a mio amico Roberto Garbi, ciao.
0: Allora, teletrasporto, dove volete essere teletrasportati? Andate da Pavia, dal mio mare in Sicilia, spiaggia di Punta Braccetto in provincia di Ragusa. Quindi da Pavia a Punta Ragusa. A Zibito San Giacomo, Emanuele da Como. A Galliate, vorrei andare in Alaska e poi tornare indietro in moto, Emanuele.
2: Disco Radio.
0: Ciao.
2: Un teletrasporto, sì, da Brescia fino nel Kazakistan.
0: In Kazakistan.
2: Sergio.
3: Ciao Enzo da Pero. Vorrei essere trasportato, sì, teletrasportato da Milano a Kathmandu.
0: Kathmandu.
4: Io voglio essere teletrasportato a Rangiroa.
0: Rangiroa,
4: un'isola polinesiana dove ci sono già stato, ma è un paradiso, altro che Bora Bora.
0: Ah, niente Bora Bora, va bene. Rangiroa, bello, sì. Rangiroa.
4: Donkesh.
0: Oh, hey.
4: Mi teletrasporti per favore a Timbuktu.
0: Timbuktu, ok, andiamo,
1: ciao,
0: dai, fatto il biglietto.
1: Ciao, trasportami da Varese alle Mauritius, Benny il Corriere.
0: Ok, andiamo alle Mauritius. Va bene, avete sentito tutti gli amici e le amiche scelte dalla regia. Io ci provo, dai.

E se invece vi portassi su un'isola delle Maldive facendovi vivere come un miliardario e potendo vincere 10 milioni di dollari, ma dovreste stare in silenzio per sempre, lo fareste, sì o no?

Ma quanto mi piace sto pezzo. The Bowser Magnetic, 31 minuti trascorsi dopo le 2:22 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Grazie dei messaggi meravigliosi. Allora, la storia è tutta vera. 10 milioni di dollari in palio se andate a vivere come dei miliardari con 5 persone al vostro servizio su una mega isola delle Maldive, trattati proprio come un miliardario, con il cuoco che prepara per te, con tutto servito e riverito. Ma unico piccolo problema: devi rimanere in silenzio per almeno 6 mesi. Se per 6 mesi riesci a farlo, ti danno 10 milioni di euro. Lo fai o non lo fai? Accetti? E qual è il tempo massimo che pensi di riuscire a rimanere?

0: 2.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ti porto alle Maldive, ti tratto come un miliardario servito e riverito, ma devi rimanere 6 mesi in silenzio e disconnesso dal mondo. Saresti in grado di farlo? Disco Radio.

0: Party, Movie of It, Jack Floyd, mamma mia che buccione, che produzione, e viva la house music, e viva gli anni 80 e gli anni 90, ragazzi. Sarò un maledetto nostalgico, ma che ci posso fare io? Se stavo bene quando stavamo peggio, quando pensavamo di non avere niente, invece avevamo tutto, eravamo felici senza rendercene conto. Lo ripeto in tutti i live, lo ripeto tutti i giorni in radio, ma è la triste, pura, bella, splendida verità. Allora ragazzi, è una verità strana quella che vi sto per raccontare, ma succede. Nel mondo dei folli c'è chi ha troppo e chi ha troppo poco, ma si vuole condividere. E allora la chance è questa: potresti vincere 10 milioni di dollari andando a vivere come un miliardario, che già di suo male male non è. Ti portano su un'isola delle Maldive, non un'isola deserta ma un'isola meravigliosa con un mega resort, dove c'è la prima tra tutte le stanze, il resort nel mare in centro delle Maldive, dove tu sarai trattato come un re o una regina. Ti portano tutto loro, servizio completo, hai uno chef personale, hai la palestra a disposizione, hai il mare, puoi avere un telefonino ma non puoi collegarlo a internet, puoi guardare i film ma non puoi andare in streaming, quindi non puoi vedere cosa accade nel mondo. Se riesci a stare 6 mesi in silenzio, ti porti a casa 10.000 euro o 10.000 dollari. Anzi no, 12.000 dollari, 10.000 euro, scusatemi, no, 10 milioni! 10 milioni, che già 10.000 per aver vissuto lì, visto che il costo è 5.000, 6.000 euro al giorno, è una roba incredibile. Ma se riesci a fare questa roba per 6 mesi, rimanendo in silenzio, ti danno a disposizione 10 milioni di dollari. Fino adesso non c'è riuscito nessuno, il massimo che sono riusciti a rimanere sull'isola in silenzio, ragazzi, è stato un totale, prima era intorno ai 57 giorni, adesso che invece la gente ha capito, si è arrivati quasi ai 70. Però sono 3 mesi, siamo alla metà del percorso, perché anche con le persone che saranno lì poi per fare servizio, non puoi parlare. Puoi parlare a gesti, le puoi lasciare le cose da pulire, puoi prendere le cose da mangiare, ma non puoi rivolgergli uno sguardo e non puoi parlare con loro. E questa cosa manda tutti fuori di testa. Chi è in grado di farlo, secondo voi? Proviamo.
1: Ciao Don, ciao. Guarda che comunque sì, vincerebbe un uomo. Andrebbe solo un uomo, perché una donna sì, non riesce proprio per natura stare 6 mesi senza parlare. Quindi tutti gli uomini potrebbero vincere.
0: E invece ti dico che no, ti dico assolutamente no, perché neanche gli uomini che ci hanno provato, parliamo di centinaia e centinaia di persone, non sono stati in grado di farlo.
2: Ciao,
0: no.
2: Sono Massimo da Milano. Ciao, Massimo. Io avrei un'unica domanda. Sì. A me ad esempio non piace la cipolla, e se questi mi mettono la cipolla, come faccio? Magari. Però 6 mesi sono pochi, visto che già...
0: Sono 6 mesi che... Bro, scusate, però per 10 milioni ti mangi la cipolla per 6 mesi, sti cavoli.
2: Nella società in cui viviamo... Non ci si parla fra vicini di casa, perciò 6 mesi credo che sia poco.
0: Tu dici che se davvero ce la faresti?
3: Ciao Don Cash, Marina da Cologno.
0: Ciao Mari.
3: Sì, in silenzio. Io voglio farlo subito.
0: Vedi che evidentemente no, per dare torto all'amico di prima, vedi che si può fare. Magari qualcuno... Oh, magari ci riuscite. Comunque, se doveste mai riuscirci, ragazzi, ricordatevi al ritorno di mandarmi un bel messaggino e poi pensatemi, 10 milioni magari, pensatemi, non lo so, una torta, un pasticcino, un babà, un cannolo siciliano, una granita. Vabbè, comunque, adesso iniziamo. Iniziamo a ballare, che è meglio. 393 800 3000, da dove e da quando balli con Disco Radio Don Cash.
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
5: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio, il ritmo della tua città. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che fa? Sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada.
5: Photon,
6: i solidi pick-up.
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: È tempo di ripartire, è tempo di musica e di hit senza alcuna interruzione. Mentre al 393-800-3000 mi dite l'anno in cui avete scoperto Disco Radio o il posto in cui state ballando ora. Ballo con Disco Radio da...

E allora partiamo, che sono le 15. Cioè ripartiamo, perché questa è la terza ora, prima e seconda ora regular time, con Don Cash e Disco Radio Lovers. E adesso inizia il Just Stop the Party. Lo sapete, in questa terza ora la musica diventa più spinta, le hit non hanno più alcuna interruzione. Vi basta mandare la vostra voce. Oggi la domanda è quella classica: da dove e da quando balli con noi? E quanto caldo c'è intorno ai Disco Radio Lovers? Il numero per tutti è il 393-800-3000. E se stiamo insieme spesso è questione di fato. Il fato raccontato da Alan Walker, Ava Max, in maniera epica, con la novità Fate.

0: Superstar, Benny Minassi, Chris Nasty in casa di Scoradio con lo zio Don Cashball. Lunedì
1: Don Cash, Roberto da Novara.
0: Ciao Roby.
1: Eh sì, fuori fa parecchio caldo.
0: Fa caldo.
1: Io
0: fa
1: sono
0: caldo.
1: Sul trattore con l'aria condizionata che sto lavorando.
0: Si lavora.
1: Un saluto a tutti, buona giornata.
0: Quanto caldo intorno a voi e da quanto tempo ballate con Discoradio al 393-800-3000? Chi balla lo dice.
2: Ciao Don Cash.
0: Chi è?
2: Sono Fabio da Cassano Magnago.
0: E allora un abbraccio a tutti gli amici della zona di Cassano.
3: Discoradio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce da vero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23.
11: Quindi musica, luci e un gran finale.
10: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Disco Radio. Anche sul trattore allacciate la cintura di sicurezza, ma anche se foste a bordo piscina o sul posto di lavoro o in palestra ad allenarvi, voi allacciate la cintura, fidatevi dello Zio Don Cash, perché vi salva la vita, vi evita le multe e vi posso portare indietro nel tempo dritti al 2008 con le note di Guru Josh Project e la sua Infinity 2008. Alto il volume della musica e sblocchiamo ricordi così, senza alcuna interruzione.
18: Rhythmic History.
19: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Esatto, proprio loro, i Medusa con Eric Camomile in compagnia di Don Cash su Disco Radio. Chi sta ballando con me si fa sentire?
2: Ciao Don Cash, Roberto da Novara.
1: Ciao Brogli.
3: Ciao Don Cash, yeah. Nunzio D'Adesio.
1: Ciao Nunzio D'Adesio, ancora.
4: Ciao Don, siamo Laura e Rocco.
1: Ciao Laura e Rocco.
4: Praticamente qui c'è 34 gradi fuori.
1: Sì.
4: Noi però l'aria condizionata non la teniamo più di 26 gradi.
1: Ok.
4: Perché sennò appunto come mi senti va via la voce.
1: No,
4: un abbraccio Don, buona giornata.
1: Un abbraccio a te.
4: Buon lavoro.
1: Armand Van Helden, Eric Prydz, I want you so for piano.

0: Arriveranno tempi migliori, anche tempi più freschi. Better Times, Robbie Schulz e Barbs. Da quanto tempo ballate con noi e quanto caldo intorno in disco Radio Lovers? Dietro allo zio Don Cash.
1: Ciao, in macchina 40 gradi ad Arese, la Paola, ciao.
0: 40 per la Paola, tanti.
1: Ciao Don
0: eh?
1: Cash, Nunzia Adesio. Annunzia. Questa è la temperatura che ho adesso. In macchina, era il sole.
0: 47 gradi, vabbè. Però, ciao. 47 gradi esagerato.
2: Ciao. Cosa dire dal mio posto di lavoro?
0: Perché lavori?
2: Sto lavorando su un tornio e mi dà 43 gradi
0: Urca.
2: Di calore.
0: Ammazza.
2: Una cosa impressionante, mai vista.
0: Eh beh.
2: Ciao a tutti, Giovanni da Bergamo.
0: Ciao Giovi, mi raccomando, occhio ai colpi di calore e ascoltate Disco Radio che vi rinfresca l'anima.
3: Disco Radio. Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: E allora, da un pomeriggio alla redazione di Link, scopriamo quali sono le ultime news.
4: Eccoci, mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, altri sei Latin King arrestati per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera avvenuta lo scorso 22 maggio. Si tratta di un cittadino dominicano e cinque peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni, tra loro il trapper Rey Omar, 17 le persone coinvolte. A Torino, il rider rapinato e malmenato perché non aveva il resto, tre arresti per l'aggressione a Mohamed El Sisi, 29 anni, studente del Politecnico, in manette due senza tetto di origine marocchina, di 26 e 28 anni, e una ventenne di Orbassano, fidanzata di uno di loro. Nuova ondata di caldo record sull'Italia, da domani tra le città bollino rosso ci sono Brescia, Genova e Torino, oltre a Perugia. Calcio, Anan Kalaili non ha superato le visite mediche con l'Inter, così il presidente nerazzurro Beppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Visite mediche per la Juve, primi allenamenti per Toro e Milan. Iran, transiti attraverso Hormuz azzerati, raid incrociati. Il presidente USA Donald Trump, stiamo prendendo il controllo. Le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Disco Radio Parma.
0: Sicuramente noi italiani siamo l'eccellenza culinaria, patrimonio dell'UNESCO, ma siamo l'eccellenza anche nella moda, nel gusto, nello stile, nella musica, nell'essere umili, oserei dire, e poi nelle auto. Ragazzi, le auto italiane, veloci come una Ferrari. Anche le prossime, pillolina di Rap and Drop, James Hype, Miki Della Rosa e Lazza.
6: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: attacca BLK and White, prima anche di Snoop Dogg, remixato da Guetta nel 2011. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, dove le becchi? Sempre solo qui su Disco Radio, il ritmo della tua città, in compagnia di Don Cash. E se stai ballando con noi, fatti sentire. Buon lunedì, donne, quanto caldo intorno a te, da quanti anni balli con noi? Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Francesca da Milano.
0: Ciao Franci.
1: Macchina a 27 gradi, perché così almeno i clienti non muoiono dal freddo quando entrano.
0: Immagino tu sia una tassista, allora buon lavoro.
1: Ciao.
2: Mi ricordo quando abbiamo inaugurato il canale di Panama.
0: Sì.
2: In sottofondo c'era la tua fantastica
0: c'era
2: musica.
0: Radio.
2: E se non ero tu giravi dischi.
0: No, io rappavo, io già rappavo.
3: Ciao
0: lì.
3: Don Cash, io vi ascolto dagli anni 90.
0: Grande.
3: Ciao Pamela.
0: Ciao Pamela, e ancora.
3: Buona giornata Don.
0: Ciao.
3: Da Samantha da Voghera.
0: Ciao Sami, stavo vedendo.
4: Sì. Dal 94.
0: Ascolti dal 94, grande.
5: Ciao Don Cash.
0: Salve.
5: 1990.
0: 90.
4: Bella Don.
0: Bella lei.
4: Savedum.
0: La vedevo.
6: Allora sono 38 gli anni.
0: 38
6: donne.
0: Anni
6: 38
0: per lei.
6: 38 anni, Luca da Vigevano.
0: Vigevano, 38 anni che stai con noi.
4: Madonna, Olcella c'è.
0: Olcella c'è. Grande Olcella. Uno di noi. Disco Radio. Se quello che cerchi è un'auto usata che sia come nuova, vieni da Resi Car Store. Abbiamo la soluzione per te. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Eh sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità, prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è già pronta per te. Visita subito i Resi Car Store e non perdere le imbattibili offerte con sconti che arrivano fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te anche andando sul sito grupporesicar.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
9: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su nottenera-cogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
14: Fiat Pandina da 12.490 euro.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
14: Peugeot 208 da 17.990.
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
0: Radio. E se anche tu stai pensando ancora che Olcella è tornata e Olcella c'è, benvenuti in studio con noi a tutti gli amici e le amiche che stanno ballando. Ciao, chi è con me?
15: Ciao Donna, Giussi da Milano.
0: Ciao Giussi da Milano, ciao Michael da Bergamo, ciao ancora la nostra amica Federica che ci ascolta da Torino, da Pavia il nostro amico Antonio, insomma benvenuti in famiglia. Voliamo tutti al 96, antico, Dreamer, Umba Umba.
16: Rhythmic History. History.

0: un mondo pazzesco, ma è anche un mondo impazzito. Mad World, Hardwell e Jack Reese dal 2015 ci accompagnano in fondo alla nostra giornata che abbiamo trascorso insieme. Buon lunedonna agli amici e alle amiche che abbiamo sentito, a quelli che non siamo riusciti a sentire oggi, a quelli che stanno lavorando, a chi se n'è già andato in vacanza, a chi la vacanza quest'anno la vede col binocolo come me, ragazzi. E soprattutto buon pomeriggio, anzi don pomeriggio, al mio fratellino Marelli.
1: Eccomi.
0: Buon lunedonna
1: anche a lei. Anche
0: eh sì, ragazzi, abbiamo finito qui le nostre tre ore. Io ritorno domani a tenervi compagnia, avrò l'onore dalle 13 alle 16 nella family del pranzo. Ma adesso da Roma restituisco la linea a Milano.
1: Sono qua.
0: Ci sentiamo domani. Bella per Fabietto da parte di Don Cash. Peace out.
1: Bella.
0: I love you.
1: Disco Radio. Bella bro. Sono le 4. Disco Radio. Lasciamo Roma dalla capitale per un

0: Ciao Radio Marelli.
1: Ciao. Che bell'inizio, Bob Sinclair, Kaisa, era I Can't Wait. 4 e 9 minuti prima di fare sul serio, facciamo sul serissimo con il nostro primo Rhythmic History di settimana, da canticchiare, da riconoscere, da indovinare. Metteteci il verbo che volete, ma inizia così. Come? Quello è sempre no, ma quello è il suono misterioso, ma non è detto che arrivi adesso. No, il Rhythmic History è questo qua. Vabbè. Oramai, praticamente ve la posso cantare io se volete, ma meglio di no.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Un'ora?
7: No.
6: Un giorno?
7: No.
6: Un mese?
7: Fuochino.
6: Non mi dire, 2 mesi!
7: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: Brico Ok, più vicino a te.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
16: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
17: Oh, hai cambiato auto?
18: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
17: Ci vado anch'io.
18: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
19: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
20: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
21: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
22: Disco Radio. Riconosciuto Rhythmic History?
23: Catman 2.
24: Catman.
22: Sì.
25: Allegria.
26: Catman John con Catman's World.
22: Giusto!

travestiti da delfini, dei pipistrelli, che ovviamente anche quest'anno potevano mancare. Ringrazio Edo Munari per questa nuova versione estiva. Ah, e allora abbiamo capito a cosa giochiamo oggi.

0: nostra compagnia di bandiera. Dovrete essere bravi, bravissimi, ma già lo siete durante la stagione con il disco Radio Express, in questo caso a riconoscere la destinazione al contrario delle vostre vacanze. Allora 393 800 3000, diteci dove passerete la vostra estate, se starete qui o andrete insomma da qualche parte, magari sceglieremo una delle vostre destinazioni, sarà da riconoscere al contrario tra pochissimo. Chi è? Ma chi è?
1: Si avvisano gli ascoltatori de Volo Disco Radio Airline che stiamo per iniziare la procedura d'imbarco.
0: Bene!
1: Avvicinatevi al gate e allontanatevi dalle altre radio. Disco.

0: Per partire, stiamo per decollare con la nostra compagnia di bandiera alla Disco Radio Airline. Imbarco quasi immediato. Chi è? Esamo?
1: Si avvisano i passeggeri, sì, che abbiamo terminato l'acqua gasata. Ci dispiace.
0: Ma che caponata è? Ma no, ma la voce ufficiale tra poco ci dice dove siamo diretti. Attenzione, non è proprio facilissima.
2: Quest'anno si parte ad...
0: Dove?
2: Aniarku.
0: Prego. Ma ve lo fate, fate voi il gioco al contrario. Allora, attenzione, per vincere la Disco Radio Bag dovete dirci e capire prima degli altri dove siamo diretti. Occhio, perché non è proprio facilissimo, però se indovinate una di quelle tre paroline lì, capite, non siamo in Italia, ve lo dico già, così insomma vi facilito un pochino. Eccola qui, chi è?
3: Volo Disco Radio Airline, sì? Imbarco immediato.
0: Siamo.
3: Destinazione, Itis, Croy, Win.
0: Itis, Croy, Win. Vabbè, 393-800-3000, io non ce la farei mai, solo perché la leggo. Dov'è diretta la nostra Disco Radio Airline?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Poco più veloce di voi, ma prima l'attualità, la redazione, Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, sono stati arrestati altri 6 Latin King per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 22 maggio. Si tratta di un cittadino dominicano e di 5 peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni, tra loro il trapper Ray Omar, 17 le persone coinvolte. Due alpinisti trovati morti in un crepaccio sul Gran Paradiso erano dispersi dal 9 luglio, erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele, non avevano fatto rientro, erano stati i gestori a dare l'allarme al soccorso alpino, i corpi sono stati individuati dopo lunghi sorvoli. Il femminicidio di Aurora Tila del 25 ottobre 2024 a Piacenza, al processo d'appello l'ex fidanzata della tredicenne ha confessato di averla uccisa gettandola giù dal balcone, il quindicenne era già stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Calcio, saltato l'arrivo di Kalaili all'Inter, il difensore israeliano non ha ottenuto l'idoneità agonistica sportiva dal CONI, lo ha confermato in conferenza stampa oggi il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Iran transiti attraverso Hormuz azzerati, ma il presidente americano Trump dice che ne stanno prendendo il controllo. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
6: Meteo. Nelle prossime ore clima sempre piuttosto caldo tra Piemonte e Lombardia, fa due anche durante le ore serali e notturne, specie nei grandi centri urbani. Martedì ancora in prevalenza soleggiato e caldo, massime fino a 35-36 gradi in pianura in città Milano e Torino. Da segnalare il transito di qualche locale temporale nel corso della giornata, soprattutto sulle Alpi Eretiche Lombarde, qua e là tra pomeriggio e sera anche sulle zone prealpine, specie tra Bresciano e Bergamasco. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
4: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Dove è diretta la Disco Radio Airline? It is Croy Win, al contrario.
1: Castelletto Ticino!
0: Che cosa?
1: Ma

0: Sheeran. Era Repeat It. Quarto alle 5 di questo inizio settimana. Abbiamo già iniziato con il botto la nostra compagnia di bandiera, la Disco Radio Airline, che vi porta a una destinazione al contrario da riconoscere per vincere la nostra prima Disco Radio Bag della settimana.
1: No, che... vi siete usciti come sospetto spam. Io sospetto spam dopo tutte le chiamate.
0: No, ma no. Dovete fare attenzione quando mandate i messaggi per giocare a Play the Game, anche nella versione estiva. Se vedete un numero da Milano, rispondete sempre. Comunque, vabbè, toglici dallo spam, mi raccomando.

0: prova che anche ascoltando insomma disco radio al lavoro si può vincere la disco radio bag, giusto?
1: Esatto.
0: Tanto non c'è nessuno che ti stava controllando, cioè puoi prenderti, no, questi 30 secondi.
1: Sì, sono uscita.
0: Tra numeri, stavi impazzendo tra numeri, cosa stavi facendo in questo momento?
1: Gli stipendi.
0: Allora sarai felice adesso, li farai magari un po' lievitare, no? Con la disco radio bag in tasca. Sei felice?
1: Ecco, infatti.
0: Non lo so. Senti Martina, complimenti, quest'estate vacanze?
1: Grazie.
0: Sì.
1: Sì, in Croazia.
0: Insomma, portati allora i nostri gadget. Se vuoi con l'app di Discord ci puoi anche ascoltare da lì. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Sì, saluto la mia famiglia, mia figlia Emma e la mia amica Loredana.
0: Perfetto, e ti auguriamo una buonissima estate, Martina. Buon lavoro anche.
1: Grazie anche a voi.
0: Un abbraccio, ti arriva la bag. Ciao.
1: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, van e fuoristrada.
8: Photon,
9: i solidi pick-up.
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Dove sono i complottisti? Dove sono?
11: Marelli, questo è un complotto
10: perché?
11: Però,
10: perché?
11: Perché anch'io l'avevo indovinato.
10: Ma sai quanti l'avevano indovinato? Bisogna rispondere, arrivare prima, veloci.

0: adesso possono provare domani a vincere la disco Radio Bag.
1: Bene, ma questi giochi sono sempre truccati.
0: Ma in che
1: adesso
0: senso?
1: Sta a vedere che questa ti allunga una bustarella.
0: Ma no, ma che bustarella?
2: Vabbè, Marelli, ero convinta di aver vinto questa volta. Madonna, ma chi è Flash sta ragazza?
0: È arrivata poco prima di te.
2: Ci riproverò.
0: Sì, sì.
2: Ciao a tutti.
0: Domani di nuovo.

0: Gold, per ora solo hot da mo praticamente, con Katy Perry. Chiudiamo la prima ora di questa settimana, le 5:01. Vabbè, comunque dai, l'avete presa bene, che ha vinto una nuova ascoltatrice il primo Play the Game Summer della settimana.
1: Da ora in poi frequenterò solo i programmi che sono che diretti programma? Dalle donne.
0: Perché?
1: Perché tu hai fatto vincere una donna, no, questo è un complotto.
0: Ma non è che le faccio vincere, dovete essere bravi, fortunati, veloci, rapidi e soprattutto rispondere una volta che mandate i messaggi, altrimenti vi chiamiamo e resta lì, insomma. Ricordatevi di non metterci in spam e soprattutto di rispondere alle telefonate che arrivano da Milano. Adesso però, Ocean House, Jubel.

0: in Play the Game Summer, la Disco Radio Bag con la nostra compagnia di bandiera, la Disco Radio Airlines.
1: Scusa, sì. Qual era la città?
0: Ancora, no, vi prego.
1: Io non ho sentito.
0: Ho capito, riprova un altro momento. Giocheremo a qualcos'altro domani, ma adesso usciamo dai giochi e entriamo nel Tamarristory. Tra poco vi cerco.
2: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, the beat.

0: Sveglia anche d'estate, andiamo a prendere Tamarissero perché se lo fosse perso, perché lo volesse riascoltare. E d'estate i nostri ascoltatori, ascoltatrici, i nostri annunciatori, annunciatrici, che insomma durante la stagione normale fanno annunci, come dire, sobri, d'estate diventano animatori, animatrici di Tamarissero.
1: Ehi, hey, bro! Oh! Alza il volume, che inizia Tamarissero!
0: La follia proprio!
1: Sì, Ciomarelli!
0: Con chi ce l'hai?
1: Alza il volume!
0: Ma con chi stai parlando?
1: Sentiamo dopo!
0: Ma chi c'è?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
10: Un sacco di emozioni!
11: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft.
9: Minecraft?
11: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
18: Ciao Sara.
19: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
18: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
19: Wow, e i costi?
18: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai in fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
2: Disco Radio.
0: Come stanno i tamarristi del pomeriggio?
10: Ecco voi il tamarristori. Rabbrividiamo.
0: Fa freddo?
21: Altro che Wimbledon! Meglio di Sinner!
0: Pure, cosa c'è?
21: Ce l'abbiamo solo noi!
0: Che cosa?
21: Il ballo dei tamarri!
0: Che cosa?

0: sono a lungo da tanto tempo in viaggio, lo dico a chi ci scrive al 393 800 3000. Parliamo dei mondiali, ma non di calcio giocato, che perché sono io sicuramente sono meno deputato a farlo, meno appassionato di tutti, poi non c'è manco l'Italia, figuriamoci. Però da domenica potreste avere, proprio anche voi che state ascoltando la radio in questo momento, l'erba del campo della finale a casa vostra, in una teca bella che uno dice non c'è manco giocato l'Italia, però mi sono portata a casa una zolla. Bene, per dirvi come fare a portarvi a casa il manto del New York New Jersey Stadium, vi chiedo ovviamente di stare lì, tra poco ve lo dico, prima il gadget più strano che avete a casa, il più singolare che vi siete portati via.
1: Disco Radio, ready with a crazy love, it ain't strange to us.

0: Love, Madonna, Sabrina Carpenter. Potete invece portarvi voi a casa un pezzo di Zolla dei mondiali, della finalissima del campo dove si giocherà domenica. Vuoi non portartelo a casa visto che manco l'Italia gioca ai mondiali, così ce lo ricordiamo, questi mondiali 2026? Bene, prima di dirvi come fare per portarvi a casa sto gadget imperdibile, quello più strano che avete, insomma il singolare, vi siete portati a casa, vale ogni genere di ricordo. 393 800 3000.
1: Dopo l'esame di maturità del nostro liceo artistico, siccome nella scuola stavano facendo dei lavori,
0: sì,
1: e noi abbiamo amato la nostra scuola, mm-hmm, che per noi è stata come casa,
0: cemento,
1: io e alcune mie amiche ci siamo portati via delle piastrelle,
0: ma no,
1: del pavimento
0: addirittura,
1: e ce l'ho esposta in camera.
0: Che bello, quasi quasi, sai che un pensierino alla mia scuola ce l'avrei fatto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima degli altri gadget, l'attualità, la redazione, Link, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, sono stati arrestati altri 6 Latin King per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera avvenuta lo scorso 22 maggio. Si tratta di un cittadino dominicano e 5 peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni. L'omicidio ora del 19enne Youssef Rama Abdelaziz a Crema, trovato il coltello nel fiume Adda, i carabinieri hanno seguito infatti la possibile via di fuga dei 3 fermati. 2 alpinisti trovati morti in un crepaccio sul Gran Paradiso erano dispersi dal 9 luglio, erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele e non avevano fatto rientro. Il femminicidio di Aurora Tila, avvenuto nell'ottobre 2024 a Piacenza, al processo d'appello, l'ex fidanzato della 13enne ha confessato di averla uccisa gettandola dal balcone. Il 15enne era già stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Calcio, è saltato l'arrivo di Kalaili all'Inter e il difensore israeliano non ha ottenuto l'idoneità agonistica dal CONI, lo ha confermato oggi il presidente neroazzurro Beppe Marotta. Negli Stati Uniti ora un agente dell'ICE ha ucciso un uomo durante un controllo nel Maine, è il secondo caso in pochi giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
0: Tra poco vi dico come portarvi a casa il campo da calcio dei mondiali.
9: Per carità, Marelli,
0: no,
9: io dagli americani non voglio proprio niente.
0: Ma dai, calcio!

Il nostro centro estivo, tanti giochi e tanto divertimento, ma anche i mondiali che non abbiamo giocato, come la FIFA vende l'erba del campo della finale che si giocherà domenica. Per una zolla potete sborsare fino a $3,000, tre misure differenti. Si potrà acquistare in edizione limitata il manto del New York New Jersey Stadium, finalissimo appunto, imperdibile, visto che l'Italia non gioca. Alla fine della partita saranno insomma fatti fuori tutti i pezzi di questo stadio, lo spediranno i feticisti del pallone. Dunque, offerta di partenza $450, 3,90 euro, insomma non è riservata ai soli residenti negli States, ma anche chi risiede in Europa e Regno Unito. Se andate sul sito dell'azienda britannica Kipstab potete aggiudicarvi uno dei 2026 lotti da 900, 1200 e $3,000, quindi 788, 1200, 1600 euro. Se andassero tutti esauriti, la FIFA casserebbe un bel po' di milioni. Il formato standard del Prato è 6,36 x 6,36 cm, però potete anche spendere di più. Il formato grande, per esempio la Hero Edition, da 7,62 x 7,62, arriva fino a $3,000, con un frammento di campo più ampio e soprattutto la replica in miniatura del pallone della finale. Vuoi non averla a casa, la riproduzione in cristallo del trofeo della Coppa del Mondo che non abbiamo giocato.

0: state, la nostra, che ha i suoi momenti epici quest'anno. Il vostro momento epico potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la vostra prima Volkswagen è la nuova Polo Young. È vostra da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Vi siete portati a casa di souvenir?
8: Quando sono diplomato, sì, sono andato su e ho preso la targhetta della mia classe,
7: no,
8: la quinta B.
7: Ma come?
8: E me la sono portata a casa.
7: Ma perché? Ma dai!

0: Hangover, Taio Cruz, Florida. Chiudere l'ora in cui vi potete portare ancora magari a casa l'erba della finale dei mondiali degli Stati Uniti. Se vi interessa, vi ho pure dato il sito. Insomma, però i vostri gadget, le cose vi siete portati a casa voi, veramente superano l'inimmaginabile. Grazie per la condivisione.
1: Quando ho fatto il militare, quando mi sono congedato, che ho portato due telefoni da campo, che ho ancora tuttora a casa.
0: Vedi?
1: Ciao Marelli!
0: Ciao! Vuoi non portarti a casa due telefoni? Funzionano? Chiami i telefoni ancora? Va bene, ultima ora di questo inizio settimana, il nostro centro estivo di Disco Radio aperto tutta l'estate tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli, va avanti con Just a Little, Just a Sam Harper.

0: Just a little, giusto, Sam Harper. Non pensavo mi interessasse così tanto l'erba del New York, New Jersey Stadium, l'erba del campo della finale dei mondiali. Comunque, vabbè.
1: Volevo chiedere anche l'erba di Villa Marelli.

Beautiful Anima e oggi su Disco Radio, le 6:08, un po' centro estivo, un po' villaggio turistico, il nostro appuntamento pomeridiano. Anche d'estate tra le 4 e le 7 si passa dai campi di calcio alle griglie roventi. Tra poco vi dico chi sono i nuovi campioni di barbecue in Italia. Voi cosa grigliereste in generale? Per stasera magari ci facciamo una roba alla griglia sul barbecue. Invece prima arriva un bel Rhythmic History. La confusione totale inizia così. Se l'avete riconosciuta, cantatela, va?

0: 22.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
0: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
5: No, in giardino, con gli sconti Brick OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
5: Fatica zero.
6: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
10: Di non dire irripetibile!
9: E soprattutto di non dire incredibile!
11: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da €209 al mese.
9: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
10: Incredibile!
9: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
13: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
14: Ci vado anch'io.
15: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
16: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli €13.200, Lancia Y da €14.900. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
18: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
19: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6.450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Disco Radio.
1: Tutte le nostre regioni di nuovo collegate per la sobrietà del nostro centro estivo pomeridiano. C'è Rhythmic History.
21: Vecchio scarpone, quanto tempo è passato.
1: Sì, è simile agli FBI Project. Rhythmic History.

0: Baby Rexha, Faithless, era New Religion su Disco Radio. Le 6:20 ci sta a parlare di griglie roventi 2026, i nuovi campioni di barbecue tra poco. Voi vincereste più il premio per come grigliate o per quanto magnate? Dividetevi, da una parte i master grill tipo Francesco D'Asti, dall'altra i mangioni. A quale categoria appartenete e perché? 393 800 3000.
1: Marelli, dimmi solo che ora devo venire, io no, mi faccio trovare. No, certo. Grazie mille.
0: No, guarda, veniamo tutti a casa tua, prepara, veniamo, siamo pochi, eh.

0: state facendo venire una fame, mi stanno arrivando delle foto pazzesche. Sono veronesi, due nuovi campioni barbecue che hanno vinto a Jesolo griglie roventi, e voi vincereste più il titolo di fuochisti o mangioni al 393 800 3000. Che grigliamo stasera? Si accettano idee, soprattutto inviti a cena, altrimenti non vale, eh?
1: Una bella tostata,
0: buona buona. Chi griglia, chi mangia?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
0: Radio. C'è Link intanto all'attualità con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Sulla questione sicurezza, botta e risposta tra il governatore lombardo Fontana e il Viminale. Fontana aveva definito penalizzante il piano del Ministero dell'Interno che assegnava alla regione 180 dei circa 3.000 nuovi agenti dell'ultimo corso allievi. La replica del Viminale alla Lombardia ha assegnati 533 agenti in più dal 2022 e altri 264 sono in arrivo. L'omicidio e la stazione Certosa di Milano, sono stati arrestati altri 6 Latin King per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuta lo scorso 22 maggio. Si tratta di un cittadino dominicano e 5 peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni. Rider rapinato e malmenato a Torino perché non aveva il resto, 3 le persone arrestate, la vittima Mohamed El Sisi di 29 anni che è uno studente del Politecnico. Calcio, saltato l'arrivo di Calaili all'Inter, il difensore non ha ottenuto l'idoneità agonistica dal CONI. Agente dell'AIS uccide un uomo durante un controllo nel Maine, è il secondo caso in pochi giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Modern Game. Completiamo così le quattro senza interruzione del From Disco to Disco. Non solo David Guetta, Andrea Bocelli e compagnia, Sandy B, Chic Khalif, Hot Nose, Next to Me, ad aprire appunto le quattro senza interruzione. Siamo quasi arrivati in fondo, le chiavi in mano, tra poco chiudiamo il centro estivo pomeridiano, si riapre domani dalle 4 fino alle 7, ma non vi mollo fino a quell'ora. E anche stasera penso alla vostra cena. Siamo più bravi a cucinare o a mangiare, secondo voi, in Italia? Sicuramente questi due veronesi, Mauro Zaccaria, Samantha Fontana, sono bravissimi a fare il barbecue, sono i campioni di griglie roventi. Non sono qui con me, però piaceva l'idea di... È l'evento che ormai da 20 anni porta a Jesolo, in piazza Torino, questa sesta insomma edizione che loro hanno provato a portare a casa e ce l'hanno fatta. Dopo 6 anni finalmente hanno vinto il primo posto. Hanno preparato ogni anno, preparavano un sacco di cose meravigliose. Quest'anno una carne alla... addio... Stroganoff, piatto di origine russa, chiedo scusa ai russi che stanno ascoltando Disco Radio, a base di straccetti di carne in salsa con la polenta abbinata, insomma hanno realizzato una catalana, a ogni portata hanno abbinato un cocktail pensato per valorizzare i sapori. E bravi loro, le griglie roventi, mai come quest'anno, viste anche le temperature, si sono portate a casa questo gran bel riconoscimento. E voi vincereste più il titolo di fuochisti o mangioni? Sono arrivate anche un po' di foto, grazie, non le posso mangiare, ma insomma, vale il pensiero. Siete più bravi a mangiare o a cucinare? 393-800-3000, ditelo, che insomma organizziamo una bella grigliata. Vai, dai, sentiamo.
1: Marelli, io ero mangiatore, poi ho scoperto come mangiano i fuochisti. Come mangiano? Sono passato di mente al fuochista anch'io.
0: Ecco, ma come mai? In che senso? Perché mangiano tanto?
2: Quanti fenomeni. Sì, sì, dai, Davide, sei bravo a grigliare, vediamoci, bibi, babà. Quindi fai, grigli, infumato, puzzolente.
0: Ah, quindi
2: grigli per tutti?
0: Sì.
2: E non mangi mai nulla, sempre ubriaco, sempre ubriaco. Gli altri mangiano e tu non mangi mai nulla. Vabbè,
0: ecco.
2: Ma Davide, quindi... Darbecco, sono
0: arrivato. Grazie, Davide. Ma quindi l'ascoltatore di prima preferisce mangiare oppure pensa che si mangi di più? Perché a sentire lui invece si mangia.

0: Selezionate con 5 anni di garanzia, avete capito bene? 5 anni di garanzia, qualità, affidabilità, prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentatevi, la vostra prossima auto usata è pronta. Visitate subito i Resi Car Store e non perdete le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. La sede più vicina a voi sta su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: E dai vincitori di Griglia Roventi a voi, più bravi a mangiare o a cucinare?
7: Mi piace molto cucinare per gli amici e per

0: remix del DJ producer australiano di musica house Andrew James Ramanauskas, a.k.a. SGT Slick, versione di qualche anno fa, un paio di anni fa, di Enjoy the Silence, di Depeche Mode. Insomma, 50 e 50, stiamo prendendo i nomi di chi cucina bene, poi li organizziamo e veniamo a casa vostra, e chi invece griglia bene.
1: È sempre meglio fare il mangione che l'uomo barbe.
0: Sì.
1: L'uomo barbe che sta là tutto il giorno sudato,
0: certo.
1: Seduto a tavola, con un bel bicchiere fresco di prosecco.
0: Mm.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao, che un buon rosso, ma secondo me che voi fuochisti magnate come...

0: Però del 2010 in Sudafrica, Shakira, Fresh Ground era Waka Waka.
1: C'eravamo i mondiali del 2010?
2: Secondo me no.
1: Manco in quelli. Forse è stata la prima volta che
2: si è saltati?
1: Sì.
2: Poi penso, ci siamo più tornati, non lo so. Vabbè, comunque. Sì. Si vede la nostra cultura calcistica.
1: Ma a me frega niente. Guarda, sai che forse guarderò la finale per vedere quella sorta di half time tra primo e secondo tempo. Che adesso.
2: Quello con Shakira, quello con Justin Bieber,
1: c'è anche
2: quello con Madonna.
1: Pensa che voglia di sentire la nuova di Madonna.
2: I BTS. Ah sì? Sai che faccio? Ti faccio un regalo. Stravolgo la playlist.
1: Ma veramente?
2: Chi se ne frega di cosa mette in onda Edo Munari.
1: Davvero?
2: Io adesso metto il nuovo di Madonna.
1: No, guarda, sei proprio carino.
2: Chi se ne frega, solo per te.
1: Sì, però mettila. Però
2: come lo dici tu? Danceteria.
1: Io la dico in italiano, danzetteria.
2: Come sì, danzetteria.
1: Ma ti ricordi la compilation?
2: Secondo me è come la caffetteria, no? Caffetteria. Sì, e quindi è danzetteria.

Danceteria o Danceteria, come la caffetteria. Danceteria, la nuova di Madonna, che sarà appunto, come dicevamo prima, una delle protagoniste appunto della Time, dei finali dei mondiali. Oh, come sta andando il vostro inizio di settimana? Mi auguro bene, per noi benissimo, anche perché vi teniamo compagnia con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come The Greatest di Sia.

0: voce di Khalid arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Fort Stewart in Georgia, candidato ben 7 volte ai Grammy Awards. Era insieme a Dalok, la loro Dive Into Me su Disco Radio. Come sta andando il vostro lunedì sera? Spero bene, spero anche ben accompagnati dalle nostre hit, anche quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Per esempio, tra un attimo vi riporto nel 2000.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Un'ora?
4: No.
3: Un giorno?
4: No.
3: Un mese?
4: Fuochino.
3: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
14: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
15: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Qualche esempio?
15: Fiat Pandina da 12.490 euro.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
15: Peugeot 208 da 17.990.
14: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
15: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
14: Info su denicar.it.
16: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
17: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto.
12: Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
17: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
18: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
0: Radio. Ma anche voi, quando vi innamorate, sentite le farfalle nello stomaco, il cuore che comincia a battere a mille? Allora ho la canzone giusta per voi. Dal 2000 i French Affair, My Heart Goes Boom. Rhythmic.

C'è anche Molella su Disco Radio con la sua Joanna. Ma lo sapete che questo fine settimana vi aspettiamo per un grande Disco Radio Party? Voi direte dove potremo fare festa con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash, le nostre hit le più ritmate da 90 ad oggi. Beh, il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. E quando? Giovedì prossimo, il 16 luglio. Tutto pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. E giovedì 16 luglio alle 21 vi aspetta il Disco Radio Party. Allora segnatelo al Torchio di Inveruno, l'ingresso è gratuito, non potete mancare giovedì 16 luglio con il nostro party. C'è Daddy Yankee.

0: Tim Impala, Jenny e Boys Noise, quelli di Dracula. Quanti di voi hanno tagliato un'amicizia? Basta, avete detto basta, questa persona non la sento più, non la frequento più. Ecco, ma soprattutto il motivo per cui questa cosa è accaduta. Vi va di condividerla con noi al 393-800-3000? Perché dietro ci può essere un tradimento, perché questa persona parla male di voi. Ma ce n'è una nuova di cosa che negli ultimi anni i ricercatori stanno notando. Si chiama friendflation. Ne parliamo tra poco, intanto voi raccontatemi la vostra. 393-800-3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Arriva l'attualità, ci spostiamo in redazione dove c'è Francesco Di Bruno con i fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così, ha detto, per evitare ogni dubbio, in 10 anni non ho mai preso un euro. Sulla questione sicurezza, botta e risposta tra il governatore Lombardo Fontana e il Viminale. Fontana aveva definito penalizzante il piano del Ministero dell'Interno che assegnava alla regione 180 dei circa 3.000 nuovi agenti dell'ultimo corso allievi. La replica del Viminale: alla Lombardia assegnati 533 agenti in più dal 2022, altri 264 sono in arrivo. Far West, in un caseggiato Haller a Milano, un 19enne è stato colpito ad una caviglia con una fucilata. Un commando di 4 persone ha fatto irruzione nell'appartamento della vittima e ha aperto il fuoco. Rider rapinato e malmenato a Torino perché non aveva l'arresto. 3 le persone arrestate. Mohamed El Sisi, di 29 anni, è uno studente del Politecnico. Calcio, saltato l'arrivo di Kalaidi all'Inter, il difensore israeliano non ha ottenuto l'idoneità agonistica dal CONI. Le due guerre, ora Ucraina e Iran, ce ne parla il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Sono tempi davvero difficili. Contemporaneamente abbiamo la riunione dei volenterosi a Parigi che lancia un'altra sfida alla Russia, stando dalla parte dell'Ucraina, e avete sentito da Mosca cosa si dice. Contemporaneamente, nell'altro conflitto, Trump impone un blocco dello stretto di Hormuz da cui si passa soltanto con il beneplacito degli Stati Uniti. Non solo, pretendono anche gli americani che, visto che danno questo servizio, chiamiamolo così, un 20% di dazio anche lì per ogni passaggio di nave mercantile, petroliera o di altro tipo. Ora, è evidente una cosa, che questa guerra è stata voluta da Trump e Netanyahu, più probabilmente non se ne sentiva il bisogno, non l'ha voluta condividere nelle premesse con nessuno, ha messo il mondo di fronte al fatto compiuto, ha portato all'uccisione della guida spirituale Ali Khamenei e dei dignitari del regime. In pochi li piangeranno, ma è stato un atto comunque fuori dalle regole internazionali. Prima di quel giorno lo stretto di Hormuz era aperto, ora è chiuso alternativamente secondo i voleri di Teheran e di Washington, e la situazione è molto peggiorata, non solo per gli effetti energetici del costo della benzina e del gas, ma anche per ovviamente il livello di allarme internazionale e i rischi connessi a questa situazione. Ora, che Trump voglia anche guadagnarci, è un filino troppo, o no?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Hai pianificato una gita, ma l'ortica l'urticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Musica senza interruzione. Voi nel frattempo mi raccontate perché è saltata la vostra amicizia storica. Discolare.

0: 19.47. Nel lunedì sera di Disco Radio con voi ci sono io, Alessio e Roisi, ma qui stiamo parlando di amicizie. Amicizie che purtroppo possono anche finire. Cioè, vi è mai capitato di allontanarvi da una persona, non cercarla più? E soprattutto, come mai? 393-800-3000. Salutiamo per esempio lei, pronto?
1: Ciao Disco Radio, ciao. Marina da Cologno.
0: Dimmi.
1: Sì, a me è capitato di mettere fine a qualche amicizia.
0: Sì.
1: Una in particolare perché la persona in questione era una persona negativa.
0: Oh, una persona negativa, Marina, un po' ti capisco perché è successo anche a me. Ci sono le incompatibilità caratteriali, ci sono anche i tradimenti tra amici, i litigi, tutti motivi per cui le amicizie finiscono o possono finire. Negli ultimi

0: si mettono i social, che hanno alzato l'asticella, cioè ogni esperienza sembra dover essere speciale, fotografata, condivisa, e questo crea aspettative sempre più difficili da sostenere. Il risultato è che, pensate, quasi un ragazzo su due della Gen Z ha persino pensato di interrompere un'amicizia per le diverse abitudini di spesa, perché l'amico propone sempre, che ne so, locali costosi, vacanze costose. Sarebbe anche arrivato il momento di cambiare prospettiva, cioè fateci caso, l'amicizia ma si misura dal prezzo di una cena o di un viaggio, oppure semplicemente dallo stare insieme, fare, che ne so, un aperitivo in casa, una passeggiata, una serata semplice? Sembra che le relazioni che valgono davvero non dovrebbero avere un costo d'ingresso. Voi cosa ne pensate? Cioè devi pagare per forza per stare con un amico, non mi sembra il caso. Ogni estate ha i suoi momenti epici. Quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di un'auto nuova. Da Autorigold di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen e la nuova Polo Young. Tua da 18.900 euro, chiavi in mano e pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigold di Volkswagen Milano. Sedi e orari su autorigoldi.it. Autorigoldi, a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, vane fuoristrada,
6: Photon,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: 19:51 è il lunedì sera di Disco Radio ad accompagnarvi con le nostre hit. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, ma subito Calvin Harris e Kasabian.

0: sì, un bel aperitivo in casa, un bello sprizzettino, due tarallini, il sottofondo della musica di Disco Radio. Loro erano i Medusa. Le 8 e un minuto della sera.
1: Disco Radio.
0: Oh, ma lo sapete che voi che vi state preparando a partire per le vacanze, fare qualche giorno di relax, che sia al mare, in montagna, in giro per il mondo, potete continuare ad ascoltarci anche da lì, scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Fatelo, perché sull'app non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ci sono i nostri podcast, così ci potete riascoltare tutti i programmi della giornata. Oppure potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. Dai che c'è il nuovo di Alan Walker e Eva Max, Fate.

chiama Fate. Il ritorno di Alan Walker con la voce di Ava Max. Novità che, se vi piace, potete votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ricordate che votando ogni settimana si vincono i nostri gadget.

0: carica giusta a tutti voi in questo lunedì sera con le nostre hit. Allora erano Just Age Style, quelli di Turn the Lights Off. E se vi piacciono i Datura, tra un attimo torna con loro la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Auguri
5: Goldi! A Milano dal 1906.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.com.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica, sabato 18 luglio. Dalle 21 ti aspetta Ermal Meta e non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto ad Esio, da loro trovi tutto nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. Scelta giusta al primo colpo.
1: Disco Radio.
0: Ma se vi dicessi Todo en Todos, vi ricorderebbe qualcosa? Magari un Rhythmic History, magari una di quelle che nel 2002 ci faceva ballare. Dai che sì. Loro sono i Datura, Will Be One.
1: Rhythmic History.
16: Todo en Todos. cada hombre en todos los hombres.

Cioè, io mi aspettavo il fine settimana, invece giovedì, giovedì 16 luglio, avete degli impegni, non prendetene, perché il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno in provincia di Milano. Diciamo, voi sapete dov'è Magenta? Ecco, poco più su a Inveruno ci sarà la 34esima edizione del Festival Roccantina e lì manderemo i nostri Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash che vi faranno ballare le più ritmate dal 90 ad oggi. Allora prendete il vostro calendario, la vostra agendina, scrivete giovedì 16 luglio, dalle 21 si va al Torchio di Inveruno perché c'è il disco Radio Party e l'ingresso è gratuito.

0: quanti di voi amano viaggiare in treno? Beh, c'è una linea che molti di voi conosceranno, la Torino-Lanzo-Ceres. Una parte credo che sia chiusa, riaprirà il prossimo 12 settembre. Ma per festeggiare queste riaperture, soprattutto i 150 anni della linea Torino-Lanzo, stanno per arrivare dei percorsi con treni storici. Dove? Lo sappiamo già, ma quando? Ve lo racconto tra poco su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima vi porto in redazione, dove c'è Francesco Di Bruno con gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo da Milano. Il sindaco Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così per evitare ogni dubbio, ha detto Sala. In 10 anni mai preso un euro. E poi la questione sicurezza e il botta e risposta tra il governatore lombardo Fontana e il Viminale. Fontana aveva definito infatti penalizzante il piano del Ministero dell'Interno che assegnava alla regione Lombardia 180 dei circa 3.000 nuovi agenti dell'ultimo corso allievi. È arrivata la replica del Viminale alla Lombardia, assegnati 533 agenti in più dal 2022, altri 264 quelli in arrivo. Far West, in un caseggiato Aller a Milano, un 19enne è stato colpito ad una caviglia con una fucilata. Un commando di 4 persone ha fatto irruzione nell'appartamento della vittima e ha aperto il fuoco. Mohamed El Sisi, di 29 anni, faceva consegne per pagarsi gli studi al Politecnico di Torino. Picchiato e rapinato però perché non aveva il resto. Arrestate 3 persone. Calcio, è saltato l'arrivo di Kalaili all'Inter, il difensore israeliano infatti non ha ottenuto l'idoneità agonistica dal CONI. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz, con Trump che dice: da ora chi passa dovrà pagarci il 20% per la sorveglianza. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore clima sempre piuttosto caldo tra Piemonte e Lombardia, fa due anche durante le ore serali e notturne, specie nei grandi centri urbani. Martedì ancora in prevalenza soleggiato e caldo, massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Da segnalare il transito di qualche locale temporale nel corso della giornata, soprattutto sulle Alpi Retiche Lombarde. Qua e là tra pomeriggio e sera anche sulle zone prealpine, specie tra Bresciano e Bergamasco. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Si parte! Come lo imito io il treno, ragazzi, nessuno mai. Tra poco vi porto sui treni storici del Piemonte.

0: Harris, Ed Sheeran, Repeat It, le 20:44. Era l'ultimo From Disco to Disco, le quattro hit che ogni ora vi facciamo ascoltare tra le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Io mi chiamo Alessio Roisi e in queste settimane siamo tutti, non so voi, ma almeno io, alla ricerca di cose carine da poter fare nelle nostre zone, magari nel fine settimana. Allora vi porto in Piemonte, dove in questi giorni si stanno celebrando, pensate, i 150 anni della ferrovia Torino-Lanzo e i 110 della Lanzo-Ceres. Vi avete mai percorse queste due ferrovie? Ecco, due anniversari che diventano l'occasione intanto per riscoprire una delle ferrovie più affascinanti del Piemonte. Dovete sapere che proprio oggi la regione ha presentato un ricco calendario di eventi e viaggi a bordo di treni storici. Cominciate a prendere nota, perché sono tre gli appuntamenti in programma. Il primo è il prossimo 26 di luglio, il convoglio d'epoca raggiungerà Lanzo Torinese, appunto da Torino, mentre il 9 e il 23 agosto arriverà addirittura fino a Ceres, attraversando questo percorso caratterizzato da storiche stazioni in stile Liberty alpino. Non solo viaggi in treno, ma ad attendere i passeggeri ci saranno anche visite guidate, mostre, spettacoli, mercatini, degustazioni dei prodotti tipici delle valli di Lanzo. E visto che si è parlato di queste giornate con i treni storici, è stata anche annunciata finalmente la riapertura della linea ferroviaria fino a Ceres, prevista per il prossimo 12 settembre. Torino-Ceres, che non è una ferrovia qualsiasi, dovete sapere che è stata inaugurata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, una pioniera dell'innovazione ferroviaria europea, ancora oggi rappresenta un simbolo di collegamento tra Torino e le valli di Lanzo. Avete preso nota allora? Tutte le info per quanto riguarda questi viaggi sui treni storici le trovate su fondazionefs.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada.
5: Photon,
6: i solidi pick-up.
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano.

manca sempre meno. Voi direte a cosa? Ma ve lo dico, The Horradice e Adrian Delgado. Lo sono quelli di Perdonami. Vi piacciono gli anni 90? Vi piacerebbe tornare negli anni 90? Su Disco Radio stiamo per farlo dalle 21.

0: Timbaland insieme a Nelly Furtado e anche Justin Timberlake, tutti insieme in questa Give It To Me. Lo sapete che sul disco radio è arrivato il momento di far festa? Anche oggi per voi 60 minuti di dance anni 90. Proprio qui sul disco radio con voi ci sono io, Alessia Roisi. Un saluto a chi ci ascolta in diretta alla radio la sera tra le 21 e le 22. Diamo il buongiorno invece a voi mattinieri che invece vi siete svegliati da pochissimo e avete voglia di cariche e di energia per affrontare questa nuova giornata lavorativa. Dance storica, dicevamo, tra un attimo il Johnny, Chemical Brothers con Hey Boy e Girl. Prima però dal 95 Children, lui è Robert Miles.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: si è partiti proprio col botto grazie ai Chemical Brothers e la loro Hey Boy, Hey Girl. Questa si chiama Rhythmic History Extended Version, è il programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica e tra un attimo ritroveremo anche Erika.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
0: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
17: Disco Radio. Breakdance.
0: State partendo o partirete nei prossimi giorni per le vacanze? Allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi, scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Non solo ci potete ascoltare da lì, ma se avete, che ne so, Apple CarPlay oppure Android Auto, potrete ritrovarci sul display della vostra autoradio e ascoltarci praticamente ovunque. Vi basterà solamente una connessione al web. Io sono Alessia Roisi, vi accompagno in questo viaggio lungo 60 minuti con la migliore dance storica. Tra un attimo Gigi Dag con The Riddle, Everything But The Girl con Missing, prima Erika, questa è I Don't Know.
1: Rhythmic History,
17: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Bom. Lui era Gabri Ponte e questo è il Rhythm Kister Extended Version, il programma che suona dance storica. Subito prima c'era Gallinero di Ramirez e tra un attimo anche Rednecks.
1: Rhythm Kister. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Ma sapete che questa settimana non bisognerà aspettare il weekend per la data del prossimo Disco Radio Party? Perché giovedì 16 luglio il party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno in provincia di Milano. Tutto è pronto, 34esima edizione del Festival Roccantina, con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash pronti a farvi ballare le più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, giovedì 16 luglio ci si vede dalle 21 con il Disco Radio Party al Torchio di Inveruno, ingresso gratuito. Nel frattempo sta per tornare 30 Mind, Vega Boys, Fly e Iti, prima Cotton Eye Joe.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: But I've been for Cotton Eye Joe, I've been married long time ago.

0: Guarda com'è tutto collegato. Un'ora fa parlavamo dei treni del Piemonte e adesso riparliamo dei treni con i Fly IT. 1, 2, 3, train with me. E tra poco vi riporto anche in Piemonte.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
0: Perché il Piemonte? Ma perché vi riporto proprio in un piccolo comune di 5.382 abitanti che ha dato i natali al protagonista del prossimo Rhythmic History, Mauro Picotto, quello di Comodo.
5: Rhythmic History!
6: Rhythmic History!
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: arriva con rispetto a chiudere l'appuntamento di oggi. Questo era il Ripping History Extended Version. Sono Alessio Ruisi, ci risentiamo domani alle 19 e in replica al mattino dalle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Grazie Ale, inizia la settimana del Soul Set.
2: Disco Radio!
4: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
5: Soul Set! This is Soul Set.
3: Buon lunedì sera, fino alle 11 insieme a me sono Fabio Marelli. Fin qui la musica che ha fatto la storia del ritmo, la storia di Disco Radio, un super extended version del Rhythmic History. E adesso invece un super Soul Set, il primo della settimana tra le 10 e le 11 di sera. E poi torneranno anche Matteo e Pista Dumunari a fare il resto col party set, il resto della serata e della notte. Ma adesso godiamoci questi 60 minuti. Partiamo, Give Me a Call.

0: Sewell dal 2015, dal Soul Set di quell'anno era Firestone. This is Soul Set. What I Want Is You, anche la nuova di Bob Sinclair con Fireball, poco fa Camel Fat, Adel Brook e Cola in mezzo con Good Old Days. Chris the Siren D, abbiamo aperto con Give Me a Call.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
0: Continua sul set, buon disco Radio Party anche sul canale 8858 di Sky per ascoltarci tutta l'estate, per esempio dal vostro televisore, magari in vacanza oppure in digitale, in streaming. C'è la nostra app, scaricate la giornata, così saremo con voi anche durante tutta l'estate in qualsiasi momento. Si riparte, zio!
8: Disco Radio Party, Soul Set.
9: This is Soul Set. Mi ricordo quella sera,

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Music Sounds Better With You. Stardust, era il 1998.
1: This is Soul Set.
0: Chiudiamo così la prima mezz'ora di Soul Set anche con Samuele Sartini, Alok, Jennifer Lopez, Sophie and the Giant Zio e quella musica lontana. Riparte il Soul Set, datemi un secondo e

0: The Soul Set.
1: C'è la seconda mezz'ora del Soul Set, House Deep Funky, fino alle 11. Buon disco Radio Party, il primo della settimana. Questo 13 luglio ce la godiamo con il bel Soul Set fino al Party Set con Matteo e Pista De Munari, che tornano fra poco. Sono Fabio Marelli, ripartiamo da AIE.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
0: This is Soul Set.

0: belle del soul set di quest'ultimo periodo, Ricky Trauma era DJ set. Abbiamo ancora un quarto d'ora con House Deep e Funky, protagonista del disco Radio Party di questo lunedì 13 luglio. Abbiamo iniziato a meraviglia la settimana come sempre con il soul set. Sono Fabio Marelli con voi fino alle 11. Che ne ha sushi poco fa in mezzo con Albi e Jadi Ranks, la versione 2026 di I See You Drake Massive dal 2022. Abbiamo aperto con AI e Casango. Arrivano le ultime del soul set. Andiamo!
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: This is so sad. Queste le ascoltiamo tutte d'un fiato e poi vi lascio al party set con Matteo e Pizza Dumunari già pronti. Intanto, You Girl Solto, Jamaica, bam bam.
2: Disco Radio Party, so sad. This is so sad.

Jonas Blue era Girl tra le cose nuove del Soul Set, ascoltato all'inizio settimana di questo appuntamento 22-23 con House Deep e Funky, che torneranno domani sera stesso orario insieme a me. Sono Fabio Marelli, ma vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Vi ho praticamente detto tutto, vi ricordo però che adesso ci sono Matteo e Pizza De Munari, con loro continua il Disco Radio Party con il Party Set. Buon divertimento, a domani. Disco Radio.

0: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Sabato 18 luglio torna la notte nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denicar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, vane fuoristrada,
7: Photon,
8: i solidi pick-up,
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Vivi la festa insieme a noi!
10: Vivi la festa insieme a noi!
9: Disco Radio!
11: Welcome to the party!

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Disco Radio Party! Party!

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
2: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: I just

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.